Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
3: E sì, siamo arrivati al nuovo fine settimana, il primo per quanto riguarda questo mese di agosto. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

Tom Morello ha annunciato un nuovo album solista, Everything Gets Everything They Want, e ha pubblicato anche il nuovo singolo Day Night. Il disco uscirà il 25 di settembre e vanta diverse collaborazioni. Ci sarà anche Sergei Tankian, e tra i protagonisti del disco c'è anche una presenza decisamente speciale, Roma Morello, il figlio quindicenne del chitarrista. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Faith No More.

Hey Faith No More, che abbiamo ascoltato insieme a Epic, torneranno a suonare dal vivo dopo oltre 10 anni. La band ha annunciato 4 concerti in programma tra Australia e Nuova Zelanda per il prossimo anno, insieme ai System of a Down. Ora vi voglio portare al 29 luglio del 1991, quando i Metallica pubblicavano uno dei brani più celebri tratti dal Black Album, Enter Sandman.

ed è stato il chitarrista dei Metallica, Kirk Hammett, a scrivere il riff principale di Enter Sandman. Come raccontato anni fa durante uno show radiofonico, il chitarrista lo scrisse in piena notte. Avevo appena finito di ascoltare Louder Than Love, il secondo album dei Soundgarden. Mi sono sentito ispirato da quel disco, ho preso la mia chitarra ed è uscito quel riff. Ma il riff originale di Hammett era lungo soltanto due battute. Fu il batterista Lars Ulrich che, ascoltandolo, suggerì di suonare la prima battuta tre volte, un cambio che fece la differenza. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Fra poco vi vogliamo parlare della Hollywood Walk.

The Emptiness Machine, Linkin Park. E questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia. Il Linkin Park, i Ramones e gli Smashing Pumpkins entreranno ufficialmente nella storia di Hollywood. Le tre band riceveranno la stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame il prossimo anno, nella categoria recording, entrando così a far parte della nuova classe di artisti che verranno celebrati con questo prestigioso riconoscimento. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: stata annunciata per il 23 di ottobre l'uscita mondiale del nuovo album di Tony Iommi, intitolato From the Dark. L'annuncio è accompagnato dal primo singolo World Alone, che avete appena ascoltato e che è stato presentato in anteprima durante uno speciale evento streaming globale ospitato nella città natale di Iommi, Birmingham. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: A scuola come va?
1: Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no.
0: Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro, proprio la tua età.
1: No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, eh.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.

0: Peperoncino.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2.

0: Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Arcangela. Pronto, buongiorno. Buongiorno Arcangela, benvenuta. Come va? Tutto bene?
3: Tutto a posto, tu che fai?
2: Sono qui a chiamare te perché ci racconti un po' delle tue esperienze. Allora, dove nasci di bello, Arcangela? No, voce italiana, ma è vero, sei italiana?
3: Sì, sono italiana e sono nata a San Marco in Lamis, sono praticamente di Foggia.
2: Ah, sei una foggiana, hai capito?
3: Sì.
2: Bene, bene, una ragazza foggiana e quindi Arcangela, proprio la città in Foggia, Foggia città sei nata?
3: Sì, sì, no, sono di San Marco in Lamis, provincia.
2: Ah, conosciamo questo paese per i natali di un noto cantante, un certo, come si chiama? Albano?
3: Sì, perché lui è venuto a cantare a San Marco, adesso non ricordo l'anno, però il sindaco l'ha fatto cittadino di San Marco, quindi per quello forse te lo ricordo.
2: Sì, diciamo che è stata quella la cosa, che insomma non sapevo questa cosa, poi lui ha tanti, tanti vini, è un appassionato di vini e tutte queste cose qui.
3: Sì,
2: allora,
3: sì.
2: Quindi sei nata in questo, nel paese di Albano.
3: Nel paese di Albano, non è proprio il paese nativo di Albano, è il paese dove lui è venuto a cantare.
2: Ah, vabbè, comunque diciamo che è Albano. Senti, allora Arcangela, sei nata, non so se vuoi puoi dire l'età, altrimenti un tot di numeri anni fa è nata questa bambina che si chiama Arcangela.
3: Sono dunque dell'età, ho 41 anni.
2: Ah, ma sei giovanissimo allora. Sei ancora...
3: sì.
2: Allora Arcangela, tu sei nata normale, una bambina che non aveva,
3: sì,
2: nessun problema.
3: Sì, sono nata una bambina normale e il mio problema è successo dopo, all'età di 10 anni.
2: Ah, e quindi fino a 10 anni tu sei andata a scuola, alla scuola elementare, tutte le cose così. E avevi gli amici, tutto normale,
3: sì,
2: scuola elementare,
3: tutto normale, ecco. Arriva una bella mattina,
2: ecco, ma tu eri in Italia o eri altrove?
3: Sembrava tutto normale, perché ora ti spiego, anche quando andavo a scuola, perché loro dicevano che ero nato normale, quando andavo a scuola facevo degli errori ortografici sotto dettatura, capito?
2: Sì.
3: Allora mo la maestra, non lo so, perché mi ricordo che hai mandato a chiamare mia madre, dice: signora, sua figlia ho problemi di mente, ho problemi di orecchie, dice, perché vado a fare l'errore quando io ho detto, quando scrive da sola, no? Allora praticamente, allora si è riscontrato una mattina,
2: sì,
3: mentre mi stavo alzando, che dovevo andare a messa, sai, la domenica mattina le bambine che,
2: certo,
3: vanno a messa,
2: sì, certo.
3: Allora praticamente non mi riuscivo più ad alzare e avevo i capogiri, allora praticamente dopodiché sono andata dal medico, l'otorinolaringoiatria, e mi ha diagnosticato la sindrome di Menier, la sindrome di Menier, che è una malattia che porta alla sordità totale, che era all'inizio.
2: Quindi è stata una brutta notizia che hai preso, mamma mia, come farò senza sentire?
3: Sì, e praticamente la malattia è andata gradualmente, è cominciata piano piano, finché mi ha diagnosticato il callo dell'udito del 70, severo callo di dito a un orecchio del 70% all'inizio. Con l'altro orecchio sentivo bene, poi primo è calato al 70%, dopodiché abbiamo cominciato medicine, protesi, tutte queste cose qua, fin quanto all'età di 20 anni sono diventata sorda totale.
2: Quindi tu hai avuto i primi 10 anni della vita normali, con tutte le cose, i secondi con la sordità ma accentuata, e a 20 anni, ahimè, proprio il massimo della... non potevi sentire più niente. Domanda, ma tu non sentivi proprio niente?
3: Niente, proprio niente più. Sentivo male per giorni, hanno scoperto che sembrava che la vita andava bene fino a 10 anni, però

0: come sentivo. Nessuno lo sa, capito? Perché una bambina di 10 anni non ti può dire mamma io sento male. Per lei il suo mondo di sentire è quello.
1: Cioè è quello, quindi come sente, capito? Sente. Certo, certo.
0: Appunto.
1: Però a 20 anni invece questa sordità completa ti estraneava proprio dal mondo, cioè praticamente non riuscivi ad avere contatti con nessuno.
0: No, no, no. Allora non potevo più parlare né a telefono né con le persone, non sapevo nemmeno quando dovevo piangere né se dovevo ridere, niente, praticamente mi straniava praticamente dal mondo. Ho perso tutti gli amici.
1: Vabbè, quello perché... purtroppo si sa che nei momenti brutti gli amici se ne vanno tutti, beh.
0: Sì, fa anche purtroppo rimo, sì, ma anche loro quando parlavano io non riuscivo più a comunicare con loro, cioè praticamente i discorsi per me non esistevano più, vedevo le persone, le vedevo e basta.
1: Ho capito. E allora i tuoi genitori, chi era vicino a te, ha pensato di fare cosa?
0: Ho pensato di praticamente di portarmi giustamente dai medici adatti. Allora i medici hanno praticamente, perché io lì a parte la sordità non riuscivo nemmeno a spostarmi, cioè praticamente avevo dei capogiri forti che cadevo.
1: Ah, quindi l'equilibrio praticamente c'era.
0: Sì, avevo una perdita dell'equilibrio abbastanza consistente che cadevo all'improvviso, quindi ero praticamente da quando i miei genitori mi hanno portato dal medico ero praticamente sotto farmaci.
1: Ecco, capito. E allora quindi si decide di fare che cosa per te all'età di 20 anni?
0: Si decide di mettere le protesi, di provare con le protesi, e si decidono i controlli periodici tutti i 6 mesi, ogni 3 mesi, ogni anno, insomma un calvario durato la vita mia.
1: Sì, ma una volta che hai messo le protesi sentivi o non sentivi lo stesso?
0: Sentivo male, se la protesi mi procedeva i suoni in ritardo, sentivo praticamente male con le protesi normali, non sentivo bene. La protesi all'inizio insomma andava un po' meglio, ma con l'andar degli anni dopo mi riproduceva solamente il 30%. Quando poi si è deciso di fare l'impianto.
1: Ecco, in che consiste questo impianto? Mi sa che non riusciamo a spiegarlo oggi perché già
0: allora,
1: il tempo.
0: L'impianto cucleare è un orecchio bionico uscito, inventato in America.
1: Un orecchio
0: anni,
1: bionico.
0: Anni fa. Allora, orecchio bionico, cioè praticamente viene fatto con un intervento. Sì. Vengono operati i comandi del cervello e viene messo un dispositivo all'interno che ti dà la possibilità, che riproduce i suoni e li riporta al cervello. Il dispositivo è composto da 2 dispositivi di impianto. Uno è il dispositivo che va nel cervello, che praticamente è una forma di... ha una forma rotonda, tipo una 50 centesimi.
1: Ecco.
0: Con 2 fili che uno va sotto in gola e l'altro va al cervello. E praticamente questo intervento qua viene fatto nei casi di una sordità totale, cioè praticamente quando la persona non sente più niente. E viene connettato con un impianto cucleare esterno, che è un apparecchio grande con un filo grande con una calamità grossa che viene appoggiato sulla testa. E con questo dispositivo qua praticamente questa innovazione che hanno scoperto è stata abbattuta il campo del sordomutismo.
1: Ho capito, ma quindi questo apparecchio quanto è grosso?
0: Saranno grosso più o meno un 4-5 centimetri, prende tutto il diametro dell'orecchio e poi c'è un filo grosso che sale in testa.
1: Quindi va a fare l'impianto con la parte interna del cervello praticamente?
0: Sì, viene operata la parte interna del cervello.
1: Ecco. Quante ore sei stata sotto l'operazione?
0: All'incirca 6 ore.
1: Insomma, un bel po'. Naturalmente anestesia totale, credo.
0: Sì, ecco. Sì, per forza.
1: Ecco, come ti sei svegliata?
0: Allora, quando mi sono svegliata, mo vi spiego tutta la procedura.
1: Certo.
0: Mi sono ritrovata con un cerotto in testa grosso.
1: Sì.
0: Non sentivo niente, ho detto Madonna, non ho fatto niente, un scoraggiamento totale.
1: Dice, qui non abbiamo guadagnato niente.
0: Appunto. Allora, mo ti spiego. Allora, quando si fanno questi generi di interventi, non senti subito. Prima di attivarla l'impianto devono passare circa un mese e mezzo, perché tutte le ferite del cervello in un mese e mezzo devono guarire, devono cicatrizzarsi.
1: Ecco.
0: Capito?
1: Quindi ci vuole del tempo per...
0: Ci vuole del tempo, assolutamente del tempo. Arrivato a un mese e mezzo circa, l'ospedale ti chiamano e ti dicono: guarda signora, il tot giorno dobbiamo attivare, ti danno l'appuntamento per la prima attivazione dell'impianto.
1: Ah, ecco, quindi hai messo l'impianto, praticamente sarai sempre sorda per un bel po', e a te dopo quanto tempo è stato attivato questo impianto?
0: Dopo un mese e mezzo.
1: Circa un mese e mezzo.
0: Dunque, quindi. Io mi ricordo che sono stata operata il 20 marzo,
1: sì,
0: e l'impianto l'hanno attivato il 30 aprile.
1: Ah, quindi 10-40 giorni più o meno.
0: Sì.
1: Ecco. Quindi in questi 40 giorni tu eri, già non sentivi, prima non sentivi anche in quel momento?
0: No, non sentivo già da una vita,
1: certo.
0: Perché l'impianto io ho smesso di sentire nel 2002-2003. L'impianto l'hanno fatto perché hanno cercato di risolvere le cose con le medicine, le protesi, tutte le cose lì. Per farmi sentire, hanno cambiato addirittura le protesi, hanno messo quelle più grandi, quelle più potenti. Hanno visto che non ce l'hanno fatta, un calvario secondo me inutile secondo me, ma il medico dice di no, ma il calvario inutile, hanno visto che non ce l'hanno fatta, e nel 2010 hanno deciso di operarmi l'impianto.
1: Tempo oggi è finito e io ti ringrazio per oggi.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Sì, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Alessio, buongiorno, come va?
2: Va benissimo, buongiorno anche a te Giuseppe. Insomma, una giornata si inizia bene proprio con una bella intervista come quella di oggi per tutti gli amici della radio.
1: Certo, noi ci siamo visti la prima volta l'anno scorso quando si giocava a Showdown, non so se ti ricordi, a Monza.
2: Assolutamente.
1: Ecco, e poi ci siamo ritrovati ancora una volta con dei bambini che imparavano a giocare a Showdown, eccetera, eccetera. E poi, insomma, questa mattina è venuto il tuo turno, insomma, dobbiamo spogliarti. Ti possiamo spogliare, sì.
2: Beh, mi sono appena vestito perché è presto della mattina, ma spogliamoci.
1: Ti spogliamo di nuovo. Intanto il tuo cognome è diventato famoso proprio perché c'è stato questo sportivo, questo dirigente.
2: Quando è stato nominato un po' di anni fa, complimenti allora, ma certi che mi dicevano anche col tanto di foto che sono giovane, insomma, oddio, cioè i miei anni, però non è che mi puoi comparare a lui, no?
1: Certo.
2: Complimenti per il nuovo incarico, ma ti rendi conto? Cioè, come avevo detto, ma non sono io. Invece adesso sputtanamento totale, perché quando vado anche nelle scuole ogni tanto tengo delle lezioni,
1: sì,
2: e mi presenta l'insegnante Tavecchio, non sono quel Tavecchio.
1: Ormai lo sport ha fatto allora Alessio, la prima cosa che viene a mente a chiunque ti conosce, soprattutto ai nostri radioascoltatori che poi magari non ti hanno mai visto, soprattutto nel sud e altro, chi è Alessio Tavecchio e qual è il suo tipo di disabilità e come gli successo? Queste sono domande che facciamo sempre a tutti i nostri radioascoltatori che portano una disabilità.
2: Ok, Alessio è il ragazzo che nacque due volte, cioè mi voglio definire così come ho scritto anche il titolo del mio ultimo libro, perché se guardo la mia vita la posso vedere proprio come una rinascita totale da un evento che sembra, insomma, la fine, sembra l'evento, insomma, catastrofico. E invece diciamo che quell'evento, seppur catastrofico oggettivamente, ha segnato proprio una rinascita del vero Alessio, forse quello che ho sempre cercato fino all'età di 23 anni. Sai, io ho avuto una famiglia che mi ha dato praticamente tutto e studiavo anche al Politecnico a Milano, una delle università, posso dire, migliori nel mondo.
1: Direi.
2: Poca voglia di studiare, ma tanta voglia di avere quell'etichetta, essere qualcuno, guadagnare per comprare, divertirmi, non mancarmi niente. Cioè, è brutto andare a scegliere un'università così per la funzione dei soldi o della posizione, quando invece dovrebbe essere una scelta in base al proprio talento, al proprio piacere, al proprio entusiasmo, qualcosa che piace. Cosa che purtroppo mi sono reso conto velocemente che non piaceva, ero un po' come in un limbo. Vivevo una vita che da fuori sembrava bella, che avevo tutto, anche se qualcuno si accorgeva che non sorridevo mai, cosa c'è Alessio, quella tristezza stampata sul viso, malgrado non riuscivo a sorridere. Me lo dicevano in tanti e io mi sentivo che mancava qualcosa alla mia vita, mancava forse il senso, capire chi ero veramente, qual era il mio talento, quanta forza c'era dentro di me. Io cercavo di scoprire queste cose divertendomi il più possibile, solo che questa ricerca del divertimento, un po' trascinato anche dalle amicizie, dalle compagnie, era diventato un qualcosa che, anziché chiarirmi le idee,
1: ti ha messo in confusione.
2: Mi metteva sempre più in confusione. Ero come, ti dico Giuseppe, in fuga da me stesso, senza rendermene conto. Fino a che fuggi, patapam. La vita ti dà l'occasione per, come un treno che passa, che una volta sola lo devi prendere al volo. Se non lo prendi, l'occasione è andata. E sembra incredibile dire che nella mia vita questa grande occasione è stata una moto. Andavo al parco di Monza a trovare i miei amici, una domenica noiosissima come tante altre, a cercare di capire come riempirla. Sono caduto a 50 all'ora in una buca per lavoro in corso.
1: Quindi nemmeno tanto forte era la velocità.
2: No, mi stavo fermando, ero proprio davanti al parcheggio. Ero arrivato, tra l'altro una strada che conosco a memoria perché ero lì vicino a casa, insomma. ma sono sempre quelle peggiori, perché la maggior parte degli incidenti capitano proprio in città, vicino a casa, 50 all'ora, e io rappresento una perfetta media statistica. Si dice che probabilmente mi sono distratto un attimo, probabilmente non ho fatto in tempo a frenare, anche se andavo a 50 ero un po' troppo veloce per quella stradina. Sono finito dentro la buca e catapultato in avanti, sono andato giù di schiena.
1: Ecco, quindi
2: ho spaccato la colonna.
1: Ecco, e lì dalla colonna vertebrale praticamente ci sono tutte le diramazioni, esatto, che praticamente vanno a influire anche sulla mobilità delle.
2: Guarda, diciamo così che noi comandiamo il nostro corpo dal cervello grazie a questa matassa di fili che è il midollo spinale, che porta la corrente, diciamo, a tutti gli angoli dei nostri, del nostro corpo, tutti i muscoli. Io ho rotto proprio tra le scapole, a metà schiena.
1: Ecco.
2: E in una maniera gravissima, anche proprio strappato, rompendo la colonna, sono rimasto paralizzato praticamente dal cuore in giù, perché lo dobbiamo sapere tutti, sulla terra non esiste un dottore capace di riparare due parti del nostro corpo, i fili del cervello e i fili del midollo spinale, quindi centro elaborazione dati e trasmissione dati, la parte lì, insomma, io l'ho beccata una delle due. Tra l'altro, rotolando con la schiena rotta, quindi già compromessa, ho beccato un paletto del guardrail proprio in pieno viso.
1: Mamma mia,
2: anche se avevo il casco integrale allacciato, insomma, il viso me l'hanno dovuto ricostruire due volte, cioè per dirti. Poi mi hanno rifatto proprio bene, perché a Monza ho scoperto essere i migliori d'Europa in maxillo facciale. Qualche ragazza, dai, l'ho rimorchiata ancora, m'hanno rimesso il posto.
1: Vuol dire che sei ancora sei un bel ragazzo ancora, dai.
2: Sì, questo lo dico. Però lì così, proprio una strage, capito? Io sono, puoi immaginare, ma sono arrivato in pronto soccorso morto, il cuore non batteva più. Mi hanno dovuto rianimare, mi hanno salvato la vita di un pelo, grazie. E poi sono anche rimasto in coma, perché insomma non si pensava ce l'avessi potuta fare, perché insomma ero messo veramente male. Però dopo 8 giorni hanno fatto sto tentativo, o la va o la spacca, proviamo, insomma ci dovrà. Mi sono risvegliato,
1: ecco.
2: È andata bene, e mi sono risvegliato a una vita nuova,
1: la seconda anche vita di Alessio.
2: Esatto, ma in quel momento non lo sapevo ancora, non me ne rendevo conto. È stato un piano piano, no? Nel senso che due cose particolari, forse riesco a dire solo la prima oggi, ma la prima cosa che ho visto è stata vedere tutte le persone che conoscevo intorno a me, dai miei cari, amici, parenti, che piangevano per me. Cacchio, Giuseppe, guarda, straziante vedere qualcuno che soffre per te. Cioè, dici, ma no, sono io quello che devo soffrire, cosa è successo a me? Come, cioè, forse lì per la prima volta ho compreso che la nostra vita è legata alla vita di altre persone, siamo, come dire, collegati, siamo uniti. Sto parlando di rispetto per la nostra vita e per quella degli altri, che è legata alla nostra. Ti devo dire che in quel momento ho provato una sensazione fantastica, perché mi sono detto, caspita, siamo intrecciati gli uni gli altri, come se fossimo cellule di uno stesso organismo. Mi sono sentito parte di altre persone.
1: Diciamo che è stata un'iniezione di soprattutto di volontà e soprattutto di piacere. Ma sono qui, che bello.
2: Sì, sono qui, ma la mia vita vive dentro altre persone, sono responsabile anche di questo. Meraviglioso. Che però questo momento di gioia è stato subito, come dire, buttato giù dall'aver compreso cosa mi è accaduto. Sai, volevo alzarmi, non riuscivo ad alzare altro che le spalle. Ho capito che c'era qualcosa che non andava. E anche se i dottori non volevano parlare, dirmelo subito, io sono un rompiballe, quindi certo. Quel dottore quel giorno l'ho fatto parlare, ma mi ha risposto tipo, Alessio, è finita, hai rotto la schiena in modo così grave, il resto della tua vita probabilmente sarà sulla sedia a rotelle.
1: Ma oggi effettivamente che fa di bello Alessio Tavecchio? Cosa insegna qualcosa ad altri? Cioè, quali sono i tuoi presupposti, quali sono i tuoi sogni per il futuro, come anch'io ce n'ho dei sogni, magari in maniera diversa, comunque sono, si collimano, insomma. Raccontaci di cosa pensi, di cosa fai di bello.
2: Ma guarda, io tornato dalle Olimpiadi ho riscoperto tutti questi valori, questo me stesso e il desiderio è quello di condividere, quindi ho creato una fondazione che porta il mio nome, Fondazione Alessio Tavecchio. C'è un sito che è alessio.org dove vogliamo realizzare un centro polifunzionale affinché le persone possano usare e conoscere questi strumenti per reinserirsi completamente nella società. Vuole dare una continuità alla fase ospedaliera, come? Con quegli strumenti che per me sono stati vincenti, insomma io ho condiviso quello che insomma ha funzionato nella mia vita, cioè il lavoro, lo sport, la vita indipendente e un adatto sostegno psicologico che va ricercato e maturato nel tempo senza mai fermarsi. Puoi capire che stiamo parlando di costruire un centro sportivo con un centro residenziale, con alcuni locali dediti alla formazione per l'inserimento lavorativo e tutta la parte di medicina naturale, riabilitazione che vada a, come dire, attraverso lo sport a dare anche quel sostegno psicologico e fisico necessario per il benessere. Che poi uno è seduto, sdraiato, in piedi, la gamba, il braccio, cioè l'importante è che sia un punto di riferimento aperto a tutti, cioè non per disabili e basta, cioè non so, per uno viene a fare un corso di computer, lo facciamo seduti in piedi, uno vuole fare il corso di cucina, c'è cioè un ristorante anche aperto al pubblico, seduti in piedi. La residenzialità chiaramente è solamente per le persone con disabilità anziane, quindi specifica, però tutto il resto delle attività come quelle sportive sono aperte al pubblico. Oggi non abbiamo ancora costruito, 15 anni, io non ho ancora messo la prima pietra, ma è un progetto grande, un sogno grande e ci vuole tanto tempo e tante energie, però sono quasi vicino.
1: Allora, io, sì. Pensi che arrivi presto a questa prima pietra? Ci potrò essere anch'io a questa prima pietra?
2: Assolutamente, però non faccio più pronostici di tempo, no, perché vado sempre fregato. Voi sai, guarda, stiamo parlando di tanti soldi, ma il problema non è quello, è la burocrazia e la politica maledetta che ostacola sempre, cambia, si deve rifare da capo una volta che un'amministrazione cambia bandiera, è agghiacciante, non c'è una continuità che guarda il cittadino, anche perché non è che devo fare un albergo, c'è un qualcosa di riferimento, aperto a tutti, un centro innovativo per quello che è la sua visione. Io ci metto anima e corpo, un bello staff che mi aiuta. Intanto incontro i ragazzi delle scuole, gli parlo del valore della vita attraverso anche la sicurezza stradale, cioè che quella vita che gli serve per un sogno se la devono proteggere per strada, perché la strada è il posto più pericoloso per la vita e la salute di un giovane oggi.
1: Certo.
2: Ma ti dico un'ultima cosa per salutare un po' tutti gli amici della radio. Io sto vivendo forse l'esperienza più bella della terra. Certo, avrei voluto tanto camminare, ma oggi vivo un qualcosa che forse è ancora più grande. Ho conosciuto l'amore di una ragazza stupenda e sto imparando a fare il papà. Ho due bambine piccole, due fanciulle. Sono beato fra le donne e ecco. Mi rendo conto di quanto sia impegnativo imparare a fare il papà, ma l'amore vince sempre, supera ogni barriera.
1: E salutiamo allora queste tre donne della tua vita a questo punto.
2: Florinda, mia moglie, Asia, la prima che ha 8 anni, e Alice che ne ha 5 ed è un fervolino, tutta sempre è la forza della natura anche lei, sono proprio contento e questa gioia la voglio condividere con tutti voi.
1: Grazie Alessio, veramente. Ciao, abbiamo Giuseppe. Condiviso di situazioni bellissime, angoscianti, ma allo stesso tempo che hanno dato coraggio a tante persone che veramente hanno bisogno di tanto coraggio, perché vivere è difficile, ma con te oggi abbiamo visto che si vede oltre il di là, si vede di più, si vede meglio. Ciao Alessio, buona settimana, ciao. Alle prossime, ciao.
2: Grazie anche a te, un abbraccio forte, ciao, ciao. A tutti, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Cristian Paladino. Pronto Cristian? Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno. Come va? Tutto bene? Che si dice di... Capito. Abbiamo avuto un problema con Cristian, mamma mia, cosa è successo? Vediamo... capitano i problemi... Pronto Cristian, la diretta ha sempre dei problemi, mannaggia, sei caduto ma siamo tornati subito in pronto.
2: Sono caduto, non mi sono fatto niente per fortuna,
1: eccoci qua, non è un problema. E allora dunque stavamo dicendo della mattina che è un po' difficile svegliarsi, ma tu ti svegli sempre già perché vai al lavoro, no?
2: Sì sì, bene o male sono preso il tavolo, perché lavorando bene o male...
1: Vogliamo dire dove lavori? Tanto non è che si fa pubblicità a qualche azienda.
2: Io lavoro in un istituto di credito
1: bancario.
2: Esatto.
1: Bene, allora se abbiamo bisogno di soldi veniamo a te.
2: Esatto, senza indugio potete. Esatto.
1: Vabbè, possiamo venire. E allora però Cristian Paladino è un non vedente come me. Io scherzosamente la mattina dico buongiorno dal vostro Cecantibus, quindi ti faccio fratello.
2: Anche da parte mia, bravo fratello. Vedo che
1: sì, tutto sommato.
2: Perché sono stessa parte.
1: Anche perché esatto. La vita bisogna prenderla con filosofia, anche se insomma, tutto sommato, qualche giorno fa qualcuno ha detto che è felice di non vedere. Su questo non sarei d'accordo, perché insomma, tutto sommato, la vista è una cosa importante e dà molto.
2: Beh, se tu consideri che l'80% delle cose lo fanno con la vista, in effetti sì, però... Secondo il mio punto di vista, e scusa il gioco di parole,
1: secondo il tuo punto di vista,
2: c'ho due alternative: o ti spari e va avanti, di per cui preferisco la seconda.
1: Andiamo avanti. E allora andiamo sul punto Dolenz. In genere, oltretutto, come a te capiterà, spesso le persone hanno un po' soggezione a chiedere: ma sa, chissà perché non vede, perché non c'è. Magari se c'è un amico vicino lo chiedono all'amico: ma sai perché non ci vede? E tu, invece, noi chiediamo al nostro...
2: è la cosa più terrificante, perché chiedono a loro, non chiedono a noi.
1: Ecco, anche perché poi, tra l'altro, a noi comunque non è che ci faccia piacere, ci fa piacere. Che lo chiediate, perché oltretutto serve anche agli altri come monito, come aiuto, perché potrebbe essere che in un futuro qualche amico loro potrebbe avere gli stessi problemi, o loro stessi potrebbero avere i nostri problemi, perché purtroppo la vita è qualcosa che gira un po' per tutti. Quindi, e allora diciamo subito, Cristian, abbiamo girato un po' attorno all'osso, com'è che tu non hai visto, quando te ne sei accorto, com'è successo, raccontaci un po' di te.
2: Bah, fondamentalmente io sono nato, tra virgolette, orbo assoluto, nel senso che sono nato non vedente dalla nascita, perché in pratica, da quanto mi hanno raccontato, essendo nato prematuro di 6 mesi e mezzo,
1: la voglia di nascere praticamente,
2: esatto, la troppa fretta di venire al mondo per rompere le balle,
1: giustamente
2: ha causato una, il termine un po' completo, una fibroplasia retrolentale, non lo so dire anch'io, e il troppo ossigeno ha causato praticamente ha letteralmente bruciato la retina, di per cui sei
1: nato senza luce, proprio come dicevano i Dick.
2: Senza luce no, cioè sì e no, nel senso che io comunque la luce un pochino adesso riesco a distinguere, chiaro al buio, luce accesa, luce spenta, tutte queste robe.
1: Ma al di là di quello, i colori, per te i colori invece no?
2: Colori purtroppo nada.
1: Niente colori?
2: Niente colori.
1: Ecco, perché poi tante volte ci si chiede, ma è meglio averli visti sti colori o non averli visti? Tu secondo te di che idea sei?
2: Secondo me sì, perché comunque uno che li ha visti sa come sono. Studi, dice uno che il verde è il verde, per dire, un prato verde lui sa com'è.
1: Certo.
2: Noi purtroppo, io ti parlo di me, dico sei il prato verde, ok, prendo atto.
1: Prendi atto, anche se tocchi il prato, anche molti dicono, ma sai, il rosso è il caldo.
2: Che il caldo, esatto, ecco, il sole, però è difficile da associare.
1: Sì, è difficile, anche se molti, soprattutto molti psicologi, cercano di fare queste associazioni, le nuvole con l'ovatta, però sono secondo me un po' fantasiosi.
2: Condivido, in concreto,
1: come ad esempio sono anche fantasiosi quelli che dicono che i non vedenti possono dipingere con i colori. Un non vedente assoluto...
2: Che corre la vita? Non lo so, però penso che ci sia gente che lo fa, perché
1: sì, se lo fa, però io dico che asteniamoci un po'. Allora parliamo ancora di te, perché il tempo, sai, corre qui, vabbè, che abbiamo dopo la nascita, quindi ti sei accorto che eri un po' diverso dagli altri bambini già quando andavi all'asilo, tu pure, insomma, ti hanno portato.
2: Sì.
1: Cosa ti ricordi di dei momenti di asilo?
2: Ma piuttosto spensierati, via, anche perché ho fatto un anno di asilo in più, a quanto mi hanno detto, per imparare il braille, a quanto mi hanno detto poi. Sì.
1: Però comunque, diciamo, con gli altri bambini eri integrato, sì, oppure eri un po' isolato?
2: No, da come l'avevo io abbastanza integrato, ecco, poi vabbè, le veglie sono dappertutto, cioè problemi tra virgolette sono dappertutto, quindi penso che, però come integrazione sì, direi che ero abbastanza fortunato, ma anche nel proseguo, diciamo, della vita così, sono sempre stato abbastanza integrato, ecco.
1: Ecco.
2: Per quel punto di vista non mi lamento.
1: Ecco, ma che altri hobby hai in sintesi?
2: La musica piace tanto, anche per esempio la fotografia, però non è che sappia, so che è un'arte. Poi un'altra cosa che mi piace è viaggiare, piacerebbe tanto viaggiare. Tipo,
1: ti piace andare all'estero?
2: All'estero sì, sono andato a Parigi una volta adesso per andare a suonare così, ma non a, sono andati io e dei miei amici così per diletto, per divertirci, e siamo andati a Parigi, abbiamo fatto 3 giorni, stupendo, non ho mai andato. Poi di solito andiamo in Svizzera perché abbiamo i cugini così, e quindi ogni tanto si va in Francia, si va dappertutto, insomma si gira un pochettino. Sono stato in America quando sono stato operato, insomma 2 o 3 volte, ho girato un pochettino, sono andato in Spagna perché la adoro letteralmente, sono stato 2 volte in Spagna, e se potessi andare andrei molto volentieri.
1: Ecco, la Spagna ti piace, quindi?
2: La Spagna l'adoro, cioè è una cosa incondizionata, proprio stupendo, mi sono trovato bene la prima volta, anche la seconda volta, dico,
1: e hablas spagnolo oppure no?
2: Oh, pochito.
1: Inglese invece sei messo come me, io l'inglese per esempio non so un H, a parte
2: love you,
1: non so niente, in inglese proprio siamo messi male, infatti non a caso nella mia trasmissione faccio fare solo richieste italiane, a meno che qualcuno non ne annuncia.
2: Quando... Qualcosa in napoletano, ogni tanto, no, sì.
1: No. Cosa in napoletano, no, cerco di... a parte Pino Daniele, però alcuni napoletani...
2: internazionale, dai, non puoi dire di no a Pino Daniele,
1: Pino Daniele sì, però ci sono alcuni autori che non è che prediligo molto, anche se qualche volta me li richiedo e mi tocca metterli, tipo il Gigione nazionale, insomma.
2: Quello no, quello neanche, in effetti neanche così.
1: Certo. Bene, quindi giochi a scacchi?
2: No, sinceramente no.
1: Non giochi a scacchi. No, perché tra le tante cose che io faccio gioco anche a scacchi. No,
2: giocavo a Torbal con la scuola dei Cecati quando ho fatto il corso di cittadino.
1: Ecco.
2: Siamo riusciti, abbiamo fatto un torneo, abbiamo vinto, sarà stata sfiga, però abbiamo vinto.
1: Però potresti iniziare a giocare a tennis, è un bello sport, il tennis potrebbe essere una...
2: guarda, quello mi incuriosisce, nel senso che...
1: visto che da Como a Milano non siamo tanto lontani, per l'anno prossimo potresti fare un pensierino, così almeno ci vediamo ogni tanto, perché io
2: se non ci vediamo c'è la luce, ragazzi.
1: Perché io gioco sia a tennis che a showdown, quindi mi occupo di questi due sport.
2: Showdown ne ho sentito parlare, ma non ho la più parere. Tennis
1: è un bello sport, molto, cioè lo showdown lo diciamo sempre,
2: ci sono anche i tornei, quello sì.
1: Sì, sì, proprio in questi giorni ci sono stati tornei, ne faremo altri, quindi per l'anno prossimo ti terrò d'occhio e ti costringerò a iscriverti al tennis.
2: Ci provo, e poi viene il gomito del tennista, non suono più un cavolo.
1: Vabbè, anch'io suono, però anch'io, no, il gomito del tennista ancora non ce l'ho, poi non è che si fa tanto.
2: Esatto.
1: Bene. Allora abbiamo parlato di tante cose con il nostro Christian. Purtroppo il tempo è quasi finito. Io ti.
2: Il tempo è tiranno, porca miseria.
1: Come saluti i nostri ascoltatori? Va? Ma tu c'hai un email, un sito, qualcosa dove qualcuno, se è stato colpito dalla tua voce, ti può scrivere? Ah, ma a proposito, tu sei sposato?
2: No, cara.
1: Siamo fidanzati?
2: No, non c'ero connellina, smettila.
1: Vabbè, allora. Allora, vuoi lasciare un tuo indirizzo se qualcuno ti vuole scrivere mail?
2: Beh, pasticcino alla pera, @gmail.com.
1: Così, no. No, è un modo come per dire: no, lasciatemi in pace. Vabbè, d'accordo. Se qualcuno ti cerca, darò il tuo numero di telefono. Va bene, d'accordo, nemmeno. D'accordo. Senti, io ti ringrazio di essere stato con noi.
2: Ringrazio e tutti quanti voi.
1: Spero che vieni a trovarci ancora qualche altra volta. E così
2: sicuramente sì. Ancora.
1: Grazie, Christian. Le prossime volte ti ringrazio. Buona giornata.
2: Grazie, ciao. Un saluto a tutti quanti voi. E a presto.
1: Ciao.
3: Amici miei, buon alba, eh? Alba, anche un saluto anche a te, Alba. Benvenuti ragazzi, Disabili International, oggi è giovedì 6 agosto 2026, in onda rigorosamente in syndication grazie a Disabili International. Oggi vi racconterò una storia meravigliosa, secondo me. A me ha commosso, un bambino autistico e il suo cagnolone, un cagnolone con delle caratteristiche. Iniziamo così, grazie a tutti ragazzi, vai che si va, via!

0: Bam bam, bambina.
1: Parliamo di animali. Gli animali, lo sappiamo, fanno bene a tutti, grandi, piccini, bambini e soprattutto alle persone con qualche disabilità, dall'autismo a disabilità varie ed eventuali. Mi vengono in mente i miei amici non vedenti, non tutti ma tanti hanno il cane guida. Ovviamente il cane guida in base alle razze, perché non tutti i cani possono essere addestrati per fare il cane guida. Questa è una storia veramente meravigliosa, è di Timmy, è un alano. Un alano è nato in Australia con due importanti disabilità, quindi già il cane ha qualche caratteristica. È sordo e ha anche problemi di vista. E poi c'è Esgra, invece, che è una bambina, è un bambino di 5 anni, autistico. Quando Tony è arrivato in famiglia, nessuno però immaginava che tra loro sarebbe veramente scoccata la scintilla. La cosa più sorprendente è che Tommy, il cane, quindi, spontaneamente si sdraia sul petto di Esgra, quindi offrendogli una presenza rassicurante che aiuta il bambino a calmarsi nei momenti difficili. Inoltre, gli permette di toccargli le orecchie, un gesto che per Extra rappresenta un importante bisogno sensoriale. Secondo i genitori, il cane risvela questa attenzione quasi esclusivamente al bambino. La mamma di Esgra racconta anche che quando Timmy, il bambino, tende a vocalizzare o a cantare più spesso, non perché il cane curi l'autismo, ma perché gli offre un ambiente in cui si sente al sicuro, al suo posto. Quindi pensate che potere ha questo cane nei confronti dell'essere umano. C'è Filiberto, ciao Simone, allora mia cugina è autistica, con il suo cagnolino sono sempre insieme. Quando c'è qualche problema il cagnolino lo sente ancora prima e sicuramente mia cugina si sente protetta. Il bello degli animali, c'è un veterinario che ci scrive, ciao Alfonso. Simone, una storia veramente interessante, meravigliosa, quella che ci ha raccontato. Io da veterinario ti posso semplicemente dire che i cani hanno una sensibilità molto più spiccata rispetto ad altri esseri viventi. È proprio così, perché sicuramente ci danno anche la possibilità di sentirci protetti. Il cane fa compagnia, allora, anzitutto il cane è un impegno, eh? Cioè adesso non stiamo lì a dire, perché noi siamo proprio nella campagna di anti-abbandono degli animali, ecco perché comunque d'estate ancora c'è qualche cretino che non ha capito che i cani si possono portare, anzi va benissimo portarli, perché comunque molte strutture li accettano i cani. Quindi è questo da ricordare. E poi il cane non è opportunista come l'essere umano. A volte l'essere umano lo tende un po', no? Questa cosa del sì, tanto che me ne frega a me. Il cane no, il cane è colui che non ci tradirà mai. Ciao Simone, è veramente una storia veramente commovente, non soltanto per le persone disabili. Mia madre, da quando è morto mio padre, si è affezionata tantissimo al nostro cagnolino Jack Russell e le dà un immenso amore infinito. Quindi sicuramente gli animali hanno più intelletto e cuore di noi. Hai perfettamente ragione.

Torniamo a parlare di Microsoft, che sta veramente facendo e tentando il tutto per tutto per spingerci comunque a Windows 10. Allora, sappiamo che Zorinos sta mietendo vittime, comunque per quanto concerne tutti coloro che hanno, per tutti gli sviluppatori di Microsoft, perché lo sappiamo, il 36,5% degli utenti che avevano Windows 10 hanno fatto comunque continuare a vivere il loro computer che magari non supportava Windows 11. Quindi Zorinos ci sta mettendo Linux veramente del suo, tant'è vero che le versioni ESU sono ormai prorogate, l'aggiornamento ESU, non quello grafico, ma di protezione per Windows 10 almeno fino al prossimo 2027, fino a ottobre, però insomma Microsoft però ti dà i campanelli d'allarme, perché OneDrive su Windows 10 sta entrando nella fase finale, quindi di release e scadenze importanti di Microsoft. Allora, il 14 ottobre dello scorso anno, tramite il supporto standard di Windows 10 fino al 13 ottobre 2026. Gli utenti privati ovviamente possiamo continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza ESU, che appunto verranno, sembrerebbe, estesi fino al 2027, anche tramite l'opzione gratuita, quella di Windows ovviamente. Dal 13 ottobre 2026 Microsoft interromperà il supporto però di OneDrive su alcune versioni di Windows non più supportate in client desktop. Non riceverà più aggiornamenti. Con il tempo la sincronizzazione potrebbe smettere di funzionare correttamente. L'accesso ai file tramite browser ovviamente è garantita. Allora, questo è quello che si legge nella nota. A che ti serve OneDrive? Anzitutto, se fai il nostro lavoro, cioè mi viene in mente ovviamente una persona che come me condividiamo il materiale, ci sentiamo con Giuseppe. Giuseppe, allora guarda che questa mattina che ne so, c'è questo argomento, oppure i vari ci vengono chiesti i vari clock al sottoscritto. Sì, sicuramente sì. I vari clock piuttosto che i materiali MP3 per le pubblicità che sentite in radio e in TV. Quindi dove vai a condividerlo? Nella nuvola, quella condivisa, il cloud in inglese è assolutamente nuvola. Allora c'è da dire assolutamente, come dice Patrizia, che me ne frega a me, io passo da browser. Sì, è quello che stavo pensando di fare anch'io, sicuramente sì. Per tutti coloro che hanno un'azienda, una ditta privata, ancora c'è la possibilità di usufruirlo, perché c'è l'aggiornamento quello aziendale. Ecco, OneDrive è già installato nel sistema operativo Windows. Ciao Federico, sì. Magari tutti voi che non lo sapevate, semplicemente perché non lo usate. Se non si lavora in team è un po' come Google Drive, è come, mi viene in mente, Dropbox. Ecco, sono questi cloud che ti permettono anzitutto di archiviare con delle password, con il key generator, piuttosto che delle chiavi di accesso anche doppie, perché insomma ci puoi caricare quello che ti pare, non soltanto le foto, non soltanto i documenti, ma anche cose magari importanti. Ecco, vi ricordate l'anno scorso quando fu craccato, mi sembra, se non vado errato, uno di questi cloud proprio il in Inghilterra, se non vado errato, però confortatemi. Milioni di dati di persone erano a rischio, perché praticamente ci possiamo mettere di tutto. Ecco, la cosa meravigliosa è che con questi cloud, essendo già installati o preinstallati come OneDrive, ma gli altri si possono installare in un secondo momento come Chrome piuttosto che Dropbox nel computer, succede che lo vedi proprio come cartella stessa del computer, come fosse documenti, immagini, musica. Vedi la cartella Dropbox piuttosto che Google Drive e quant'altro, ci navighi dentro senza passare da browser. Ora, ci sta, e molti di voi lo stanno dicendo, Simone, io l'ho quasi sempre usato sul browser, anche perché il mio computer penso che mi sta lasciando lo spazio, è quello che è. C'è da dire ovviamente che se il computer non ha una buona forma di memoria, il cloud ogni volta che va a fare il backup ti riempie la memoria interna della RAM del computer.

sulla sigla ve l'ho detto, questo caldo ti fa veramente venire l'esaurimento nervoso. C'è qualcuno che secondo me, beh, non siamo in fascia pubblicitaria, al Pinguino, sì, ho capito, però dopo te lo devi portare, dipende quanto è grande la casa. Però certo, ci si organizza come meglio si può. Ventilatori, comunque, secondo la stima di Associazione Consumatori, gli italiani si torna al ventilatore, te lo porti magari in camera non piantato davanti e buonanotte a tutti. Però c'è un articolo che esce stamattina veramente molto interessante che parla della depressione d'estate. Ovviamente si parla di depressione se già ci sei predisposto, basta veramente una cruna di cavallo per farti cadere in depressione o comunque per i pensieri un po' negativi. Comunque si tratta di una forma di depressione affettiva, stagionale, che si manifesta in modo opposto rispetto alla nota depressione, quella invernale, colpendo le persone proprio durante i mesi più caldi. Allora, anzitutto che cos'è e come si manifesta questa depressione estiva? Vediamo un po'. Anzitutto, mentre la depressione invernale tende a causare delle letargie o sonnolenza, piuttosto che aumento dell'appetito, la depressione quella estiva si presenta spesso come una forma agitata di malessere. I sintomi principali quali sono? Insonnia, sonno frammentato, irascibilità, ansia, depressione, attacchi di isteria, irrequietezza e talvolta anche rabbia, perdita di appetito e di peso, un profondo senso di stanchezza emotiva e morale. Ovviamente, lo ripetiamo, se già ci soffri di depressione, di attacchi di panico, comunque di attacchi di ansia, beh, queste fanno parte comunque purtroppo della tua vita ed è per quello che, come diciamo sempre, in tempo zero entourage, fatti curare, ecco, fatti aiutare. Perché c'è ancora, ne siamo nel 2026, tanta paura nel dire posso avere bisogno di curare il mio corpo, ma anche la mente. Cioè, abbiamo un po' ancora questo, no, questa paura, questo senso pudico che secondo il mio punto di vista non ha né capo né coda. Comunque il disturbo nasce da che cosa? Dall'interazione dei fattori biologici, ambientali e psicologici. Ad esempio, la luce come fattore di stress, l'allungamento delle giornate e l'eccesso di luce possono, ad esempio, alterare i ritmi circolanti e influire sulla produzione di melatonina, disturbando il sonno. La temperatura elevata e l'umidità, diciamo quella notturna soprattutto, prova la psicologia in dura prova, aumentando la vulnerabilità emotiva. Ecco. L'estate impone quasi un obbligo di felicità e di spensieratezza. Che bello! Le giornate sono più lunghe, dai, usciamo, dai, andiamo, dai, dai, dai. Invece c'è gente che non c'ha minimamente voglia di farlo. Invece di dire no, non c'ho voglia, poi cadere, ripeto, se uno c'è predisposto o ci soffre, si può

vedi che tanti ascoltatori, insomma, no, nella pagina ufficiale e nei social. Eh sì, Simone, mi ci ritrovo veramente tanto. Dopo la morte di mio figlio, ciao Claudio, non ha più senso nessun tipo di stagione. C'è Filiberto che scrive: Simone, pensavo di essere solo io, di innervosirmi e di sentirmi un po' giù durante il periodo estivo, mentre gli altri sembrano tutti felici. Sembrano, perché io ve l'ho anche detto più di una volta, a me sto caldo mi fa venire veramente l'agitazione. Non mi dà fastidio l'umidità, che devo fare? Allora, ci sono dei consigli comunque. Anzitutto, riconoscere di non giudicarci per quelli che siamo. Allora, accettare che non si è obbligati a essere felici solo perché è appunto estate e riduce la pressione sociale e quindi interrompi il ciclo delle relazioni estive. Anche in vacanza, mantenere una minima routine aiuta a non perdere del tutto la bussola. Limitare l'uso dei social media per evitare appunto paragoni frustranti con diciamo queste star, ecco, le star del web. Non fermarsi a fare cose solo perché si devono fare, quelle d'estate, ma assaggiare quello che ci dà, quello che abbiamo voglia noi di fare, non quello che vogliono fare gli altri. Mantenere orari regolari ed evitare sfasamenti eccessivi, perché un sonno disturbato appunto amplifica l'irritabilità. Il momento che appunto ci comprime di più delle regole dell'uomo, appunto perché sia prodotto ore fisiche senza sforzi eccessivi. Evitare quindi l'isolamento totale, preferendo la compagnia di persone con cui ci si sente realmente a proprio agio. E poi dedicarsi a momenti di rilassamento o anche di rilassamento per poi provare a stare meglio. Prestare attenzione a quanto il malessere incide sulla qualità e la quantità della quotidianità stessa. Se il dis-

0: Diventa ovviamente pervasivo o comprimente, il funzionamento quotidiano è fondamentale, rivolgersi ovviamente a chi? Ad un analista. Ecco, ve lo dicevo poco fa, non c'è paura, non c'è vergogna, easy, scialla, perché bisogna chiedere aiuto se qualcuno magari dice io da solo non ce la faccio e allora va bene così, magari si affrontano anche determinate dinamiche, che non fa mai male. Franco, allora ciao Franco, oh Franco, ve lo ricordate? Meraviglia. Franco, allora ciao Simone, per favore leggi questo messaggio, mi ci ritrovo in tutte queste casistiche, effettivamente, semplicemente perché a me tutta questa euforia estiva mi dà la depressione. Ciao Filiberto, assolutamente no, l'estate mi piace, non mi dà molto fastidio neanche l'umidità, per me fosse sempre così sarebbe bello, allora guarda, trasferisciti tu, non farci trasferire noi che magari la vediamo così che siamo esauriti con questo caldo, abbi pazienza. Il caldo fa 90, ragazzi miei, fa anche 40, mamma mia. Amici, vi auguro buon weekend, visto che con me ovviamente ci risentiremo il prossimo martedì. La linea passa immediatamente dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, ai miei amici, che siete voi, cari collaboratori di Giuseppe Cesena. E allora, carissimi, ci sentiamo il prossimo martedì. Buon weekend, rimanete incollati a Disabili International, il Morning Show. Ciao!
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Benvenuti ad Artisti di Stefano Manenti, seconda stagione. A voi, in conduzione, Stefano Manenti.
3: Buonasera, bentornati, ma che meraviglia, addirittura in pompa magna la presentazione ufficiale in diretta del nostro regista. Già cominciamo con le prime paperelle qua. Allora, quindi in regia Antonello Santoni e lo ringrazio con un virtuale abbraccio perché è di là, dall'altra parte del vetro. In realtà di fronte a me ho un bellissimo muro portante. Quindi ecco, speriamo che ci porti verso questa meravigliosa puntata. Do subito il nostro mega numero di telefono, il telefono dei sogni, il telefono di Dantoradio 392 4597 945, lo ridirò con molta calma, 392 4597 945, il telefono, il numero di telefono magico per interagire con noi, per i vostri messaggini scritti. Oppure vocali. Di chi parleremo oggi? Parleremo di un artista molto molto importante, molto molto di nicchia, lasciatemelo dire, un artista che è praticamente in attività già dal 2007 e che ha già all'attivo 6 album pubblicati, ma ha tante tantissime collaborazioni. Lui, classe 1981, a 44 anni, e stiamo parlando di Antonio Diodato, in arte Diodato. Allora, abbiamo 8 brani, quest'anno ci sarà qualche piccola novità e direi a questo punto di cominciare con il primo brano.
4: Il significato di adesso, di Diodato, è un dialogo interiore sull'incapacità di vivere il presente, un dialogo influenzato dal passato e da distrazioni. La canzone è un invito a contrastare questa difficoltà, invitando a non ripetere gli stessi errori e a concentrarsi sul momento presente. Ha partecipato nel 2018 al Festival di Sanremo con Roy Paci.
5: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. e dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: State ascoltando Artisti.
1: Grazie a Maurizio per questa stupenda introduzione, grazie veramente di cuore. Come ci ha detto Maurizio, Sanremo 2018 con Roy Paci. Tra le curiosità, pensate che Mina ha definito questo brano il miglior brano del Festival di Sanremo del 2018. Complimenti a Diodato. Ma continuiamo questo nostro percorso musicale. Il prossimo brano ve lo introdurrò io e il titolo è Fino a farci scomparire. Quando ho ascoltato questo brano ho detto: ma è veramente un'esplorazione del distacco, della trasformazione di un legame e del modo in cui il tempo può rendere la fine di una storia un nuovo inizio. Perché se ci pensiamo bene, un rapporto d'amore finito può trasformarsi e diventare per entrambi nuovi punti di forza. Quali? Sicuramente la partenza, cioè l'accettazione della fine. Ma l'altro punto estremamente importante, almeno secondo il mio pensiero, è saper usare il potere del tempo come una cura capace di farci guarire, di sanare le ferite e di superare le incomprensioni, prendendo in seria considerazione quello che noi dimentichiamo sempre, cioè il passato. È dal passato che si cerca di non sbagliare più.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma quanto è bello questo brano, mi piace tantissimo. E dovrebbe essere il secondo estratto del quarto album rieditato dal titolo Che vita meravigliosa, sicuramente uno degli album che è arrivato più facilmente al grande pubblico, un brano che ha venduto, pensate, oltre 35.000 copie. Bene, io spero che vi stia piacendo questo inizio di programma, ditecelo con i vostri messaggi vocali oppure con i messaggi scritti se siete un pochino più timidi. Il numero da digitare è il 392 4597 945. E a questo punto io direi di andare verso il terzo brano.
2: La mia terra è uno dei brani più toccanti di Diodato, con cui ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale presente nella colonna sonora del film Palazzina Laff. Si può notare nel brano un'estrema cura di ogni dettaglio tecnico, musicale, linguistico. Diodato rende omaggio alla sua terra natia, Taranto, in un modo poetico, struggente. Emerge il disincanto per una terra martoriata dal disastro ambientale causato dalla scellerata gestione dell'Ilva, dalla paura della morte che aleggia in città, ma tutto questo lascia poi spazio all'amore profondo per la propria terra, alla speranza per un futuro di rinascita, che emerge dall'immagine di fiori bellissimi che nascono in un campo minato.

0: State ascoltando Artisti.
1: Grazie di cuore a Lucia che ha commentato il brano La mia terra, e un ringraziamento particolare va a tutto il Diodato Official Fan Club gruppo Facebook. Li ringrazio perché è da agosto che sto preparando questa puntata e loro sono stati veramente molto molto gentili ad accogliermi e a darmi, ecco, qualche dritta, qualche titolo. Spero che qualcun altro si possa palesare in questa puntata. Quindi grazie Lucia anche per le informazioni che ci hai dato in merito proprio alla vittoria del David di Donatello, il Nastro d'Argento musicale, appunto, lo vogliamo ricordare, vinto dal film Palazzina Laff di Michele Riondino, mentre il brano La mia terra è la miglior canzone originale. Benissimo, allora andiamo avanti e mi raccomando, cercate di fare meno qualcosa che stavo ascoltando fuori casa, proprio dietro la parete del mio studiolo. Quindi fate meno qualcosa e sentiamo un po' l'introduzione.
2: Fai rumore di Diodato. Il brano è una struggente dichiarazione d'amore, di assenza. L'artista si rivolge alla persona amata che se n'è andata, ma la sua lontananza non ha portato silenzio, al contrario, ha generato un rumore assordante nel cuore. Il paradosso dell'assenza che si fa presenza, del vuoto che si riempie, di echi, di ricordi, di parole non dette. Ogni cosa intorno sembra amplificare quel rumore interiore. Un gesto, un luogo, una canzone, persino il silenzio stesso diventa fragoroso. È come se il mondo intero parlasse di lei, come ogni suono fosse un richiamo, una ferita che pulsa. Il rumore non è solo acustico, è emotivo, viscerale, è il battito accelerato del cuore, è il pensiero che torna sempre lì, il desiderio di ricomporre ciò che è stato spezzato. Diodato canta con voce intensa, vulnerabile, trasformando il dolore in poesia. Il suo invito a fare rumore è un grido d'amore, una supplica affinché l'altro torni, affinché rompa quel silenzio che pesa come piombo. È anche un gesto di coraggio, dare voce ai sentimenti, non nascondersi dietro la paura, non lasciare che l'amore si dissolva nel non detto. Fai rumore è diventato un inno alla comunicazione emotiva, alla necessità di esprimere ciò che si prova, anche quando fa male. È una canzone che parla a chiunque abbia amato, perso, sperato. In quel rumore che resta c'è tutta la bellezza e la fragilità dell'essere umano.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma che bello questo rumore, che bello e fantastico, ma che bello questo rumore, ma soprattutto che bella l'introduzione della nostra Daniela Pecchia, veramente molto molto bella. E i complimenti si estendono non solo da me ma anche da Maurizio e Giusi. Dice: ma dove li trovi tu questi commenti? Allora lo diciamo agli ascoltatori nuovi che ci stanno appunto e che stanno assaporando questa trasmissione, mi auguro tanti tanti nuovi, soprattutto fan di Diodato, soprattutto fan del fan club. Allora su WhatsApp c'è una chat che si chiama Il Mondo di Danto Radio. Se volete essere sempre aggiornati sui sui programmi, quindi sul palinsesto, scusate, quindi potete fare la richiesta e sarete naturalmente accolti nel nostro mondo, nel mondo di Danto Radio. E proprio dalla pagina WhatsApp leggo un bellissimo commento, sempre molto gentile, di Maurizio e Giusi. Stefano, hai fatto una scelta dell'artista da presentare questa sera veramente eccezionale. Tutti i brani sono meravigliosi, questi di Diodato, e io ringrazio naturalmente sempre il gruppo Facebook Diodato Official Fan Club, che insieme a loro ho potuto fare questa scrematura, questa scelta. Bene, allora, se la regia è d'accordo, so che abbiamo qualche messaggino di saluto. Magari ne possiamo ascoltare qualcuno.
2: Ciao Stefano, buona serata e complimenti per il nuovo inizio di Artisti. Ciao, un saluto a Antonello, Daniela e tutto il gruppo. Ciao.
3: Buona domenica sera a tutti gli ascoltatori di Danto Radio e al salotto dell'artista. Questa sera Stefano ha proposto il cantante Diodato, che ha un nome Antonio, ho letto, è un cantatore di gran talento senz'altro. Devo ammettere che lo conosco poco, ma ricordo che come nuova proposta nel 2014 a Sanremo ha cantato la canzone Babilonia. Ecco, non lo so se fa parte del programma. Comunque, auguro a tutti quanti un buon proseguimento di ascolto e di serata. Un caro saluto da Donatella.
1: Benissimo, grazie regia per averci fatto ascoltare questi messaggi, e so per un dono comunque affidatomi dal Padre Eterno che in questo momento

0: Francesca di Aosta e Giuseppe di Catania si sono proprio inseriti ad ascoltarci e si stanno chiedendo: ma come mai c'è questa possibilità di mandare i messaggi? Qual è il numero? Ve lo dico io: 392-4597-945. Lo ripeto: 392 4597 945. Volevo dire che riguardo Fai Rumore, che Fai Rumore ha vinto di tutto. Ha vinto prima del festival, ha vinto il premio Lunezia come miglior testo, poi ha vinto il Festival di Sanremo nel 2020, ha vinto il premio Critica Mia Martini, il premio della Sala Stampa di Lucio Dalla. E insomma, ecco, chi più ne ha più ne metta, insomma, ha vinto tutto, proprio questo è un assopiglia tutto, è stato, quindi. Bene, andiamo avanti con la nostra scaletta, saliamo ancora il quinto gradino di questa nostra playlist e sentiamo un po' chi ce lo commenta.
1: Il significato di quello che mi manca di te. Di Diodato si riferisce al sentimento di perdita e nostalgia per una persona amata. La nostalgia, infatti, non è solo per la persona in sé, ma per l'intimità e le emozioni che si sono vissute insieme. La canzone ci racconta di come le ferite del passato e la paura delle emozioni possono creare barriere e di come sia difficile superare il dolore della separazione.

manca davvero di te. Non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te.

0: State ascoltando Artisti.
1: E sayonara, sashimi, e sushi sushi, le bacchette, involtini primavera. Questo era solo per dirvi che nel 2023 il nostro Diodato ha fatto un tour in Cina, ma pazzesco, dove hanno fatto anche questa versione in mezzo cinese di Fai Rumore. Pensate che ha tenuto due concerti in Cina, dimostrando una crescente apertura verso i mercati esteri. E non c'è solo la Cina. Immaginate che dopo l'Eurovision Song Contest, che è stato definito il vincitore morale, proprio con Fai Rumore, il brano ha avuto un forte impatto internazionale. Pensate, fino a portarlo ad esibirsi nella capitale del samba, in Brasile. L'anno scorso ha tenuto concerti in diverse città brasiliane, ottenendo un grande successo. Probabilmente il successo più clamoroso è quello cinese e brasiliano. Allora, io direi di andare avanti con la prossima canzone. E pensate, questo è un brano che a me piace moltissimo. E il titolo è Ormai non c'eri che tu. E questo brano significa che l'altra persona era l'unica cosa che contavo che rimaneva, soprattutto in un momento difficile o dopo la perdita di altre cose. È un'espressione di profondo legame e importanza che suggerisce che il mondo si riduceva all'unica presenza dell'altra persona. Ora vi faccio una domanda. È giusto che il mondo si riduca all'unica presenza dell'altra persona? Ma...

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Oh, ma è arrivato un bellissimo messaggio al 392-45-97-945, lo ripeto, 392-45-97-945 dall'ascoltatrice Stefania, pensate, e dice: meravigliosa serata con i bellissimi brani di Diodato, è sempre un piacere ascoltarlo. Grazie Stefano Manenti, ma io ringrazio te Stefania, grazie a tutti gli amici che stanno ascoltando e che diciamo stanno prendendo diciamo con molta curiosità la musica di Diodato, insomma una musica decisamente diciamo molto sottovalutata, quindi magari nelle nostre prossime playlist avremo l'opportunità di appunto aggiungere la musica di Diodato. Il prossimo brano parla di tutte quelle occasioni che si ritengono perse, quelle parole non dette che fanno prendere alla vita una direzione diversa. Pensate che andando a cercare sul web ho trovato dei commenti proprio su questa canzone che dice: è così perfettamente classica da risultare irrinunciabile. Wow! E quindi io direi ascoltiamola.

sulle tue labbra, sugli occhi, sulle tue gambe, sul tuo corpo nudo, che immaginato, immaginato.

0: State ascoltando Artisti.
1: Un saluto a tutti gli amici di Tanto Radio.
2: Che meraviglia di canzone!
1: Sapere che è ritornata Artisti. Un saluto Stefano Manenti. Un saluto a tutti gli amici che sono all'ascolto. Un abbraccio, Diodato, un artista che sicuramente di spessore a mio parere, ed è uno non solo ha successo in Italia, ha tanto successo in Italia, ma ne ha ancora di più all'estero. Non tutti sono a conoscenza di questa cosa, per cui è importante anche portare la musica nostra fuori dai nostri confini, oltre i nostri confini. Un abbraccio a tutti e buona serata. Alla prossima.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Mi si scioglie la bocca, è l'ultimo brano che abbiamo ascoltato di Diodato, e come poteva mancare il messaggio del mio fratello Amedeo Circoli. Grazie Amedeo, per sempre come al solito, per la tua preziosa presenza, grazie per il tuo augurio, e non per il tugurio, per il tuo augurio, che hai pensato, no. E allora volevo fare un fuori programma, visto che la regia nella persona di Antonello Santoni ha consentito, quindi Durante il precedente messaggio della nostra amica Donatella del Brennero, ha fatto riferimento a un brano che non poteva essere in scaletta perché altrimenti la puntata sarebbe durata un giorno e mezzo. Il brano è Babilonia ed è una canzone che esplora le difficoltà e le scelte personali difficili affrontate durante un periodo di transizione di Diodato, ma io credo anche nella vita di ognuno di noi. Il testo si riassume sicuramente in tre punti: scelte difficili, cambiamento ed evoluzione e intimità. E allora, regia, vai con Babilonia.

0: State ascoltando Artisti.
1: Evviva, evviva, che bella questa canzone. Grazie Donatella. Un saluto a tutto il Brennero. Chissà se farà freddo, farà freddissimo lì. Come no, come no. Oh, ridendo e scherzando, anche la prima puntata di questa nuova stagione di Artisti di Stefano Manenti, a questo punto io direi And Friends, è terminata. Ma manca una canzone. E poi ritorneremo per i saluti finali, quindi regia, vai!
2: Ciao Stefano, ciao, buona trasmissione, bella idea quella di proporre un cantante e le sue canzoni. E Diodato ha inciso veramente tante belle canzoni, una delle tante, quella che naturalmente sicuramente ascolteremo tra poco, è quella di Che vita meravigliosa. La vita è veramente meravigliosa. La vita è un intreccio di luci e ombre. Beh, è un'orchestra di suoni, pensa, un'orchestra di suoni, magnifico. E poi è meravigliosa la vita, non perché sia sempre facile, ma perché è in continuo divenire. Beh, naturalmente offrendoci ogni giorno la tela bianca di un nuovo inizio. Sì, quella tela che poi quella tela lì la chiamo il libro bianco che noi abbiamo ogni giorno a disposizione, e ogni giorno andiamo a scrivere in quel libro lì. E poi la vita è quello che noi scriviamo. La vita comunque è straordinaria e ogni giorno bisogna dire grazie, grazie, grazie. Ciao Stefano, grazie a te.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ed è terminata la prima puntata di Artisti di Stefano Manenti. Volevo ringraziare i commentatori e non i commendatori, ma nel mio cuore lo sono. Grazie a Maurizio Giusi, a Lucia Maramarco, Daniela Pecchia, Valentina Finotti, Maurillo Mauro Pedrazzoli, la regia fantastica e precisa come sempre è di Antonello Santoni. Ringrazio tutti gli amici di Danto Radio all'ascolto, in modo particolare alla nuova arrivata, e spero che abbia voglia di continuare ad ascoltarci, Stefania. Volevo ringraziare il supporto e la supportazione del gruppo Facebook di Diodato Official Fan Club, e a questo punto vi ricordo Artisti di Stefano Manenti @gmail.com, perché magari avete voglia di diventare i nuovi commentatori, volete ascoltare la musica del vostro cantante preferito, volete approfondire un altro cantante, un altro gruppo, mandatemi la mail artistidistefanomanenti@gmail.com. Vi ricordo ancora il 392 4597 945, per cominciare già a pensare ai vostri messaggi. E vi dico subito che la prossima settimana, per tutti gli amanti della musica 80-90, beh, ce ne sarà, ci sarà da divertirci. Allora, appuntamento a Dio piacendo, a domenica prossima, e ricordiamoci sempre che noi ascoltiamo la radio, noi amiamo Danto Radio. Buonanotte a tutti, a domenica, ciao!
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: Certo che Stefano, quando attacca, lui la fa lunga con i suoi cantautori. Questa mattina abbiamo rivisitato Diodato, e quindi a me non resta che mandare un brano.

Un brano che ascoltiamo adesso di Donatella Rettore, che a un certo punto dice: chiamatemi solo Donatella, e quindi mandiamo questo brano e dopo vi saluterò. Donatella qui a Disabili International Radio. Naturalmente ci sentiamo domani, che sarà un bel venerdì.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

orecchie. Mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più

0: in cui... Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle belle belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi. E ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere. Una canzone cantata dai Blondie, arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo in

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola It The Perfect Beat. Subito dopo un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra, si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo entrando nel cuore del programma, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Altre grandi hit importanti a farvi ascoltare il meglio della musica di quegli anni. È il secondo album degli Stadio. All'interno ci sono grandi collaboratori come Lucio Dalla, Luca Carboni, Vasco Rossi. E poi ci sono gli Stadio, che cantano La faccia delle donne. La prossima canzone ha un ritmo soffice, molto particolare, del duo statunitense Derry Hall e John Oates. Canzone che arriva da Private Eyes, è il secondo estratto e si chiama I Can Go For That. Lui invece è stato un grande cantante, un chitarrista, un pianista. Ha fatto anche pezzi disco abbastanza importanti, Lady Lose o I Can Hear You Heartbeat. Si parla di Chris Iria, che ascolteremo con il pezzo del 1986 che si chiama On The Beach. Buon ascolto e Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blesha, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei più grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile, è un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: E questa qui ve la ricorderete sicuramente, perché chissà quante volte l'avete cantata, fischiettata, ascoltata alla radio, perché è stato un grandissimo successo. Era il 1988. Lui è un grande jazzista americano, si chiama Bobby McFerrin. Nel 1988 uscì con questo singolo che divenne la prima canzone a cappella a raggiungere la vetta di Billboard Hot 100. L'anno successivo, durante la cerimonia dei Grammy Awards, questa canzone vinse riconoscimenti come canzone dell'anno, disco dell'anno e miglior performance maschile. Ho già detto il nome, è Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Noi ci sentiamo ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente con i grandi successi della musica degli anni 80 e 90 con Marco Del Valle. Ciao ciao, ed ora la musica.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

penso a una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: all I got. It's like 2 a.m. here in New York. I gotta go to bed. I'm on Broadway tomorrow too. This is crazy. What's my life?
1: Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.
2: Roma, 28 febbraio 2035, ore 18. Archivio, nucleo operativo, comitato, censura audio. Sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza Milano Blocco Venier, Baraccopoli smantellati. Autori processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. What if I left anything?

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Teletin 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco tour, disco tour, oppure singolo promozione, singolo promozione, singolo promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il fit d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Mm-hmm. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
0: assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno di solito molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa alla numero 13 Fulminacci, maledetto me, numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio, e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto, e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente,
1: sono felice, perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni, e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti, andavi a ritrovarti una canzone del passato, e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. Qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato, e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa. Una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io, facciamolo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, no, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te Giulio, grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché
1: un
0: insomma
1: abbraccio,
0: ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana
2: in uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club. DJ Shorty con

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano The Another, Talk to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto di...

0: Momento numero 11, l'Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
4: It's a-

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria, numero

dove c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Hanna, Zio Peter, The Bowser, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ Cat-

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, eh? Mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Si riparte alla scoperta della nuova numero 1 di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero 1.

concorrenza. Subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart. C'è anche Tall to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Exclusive Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata, insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Pontus Oltolli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono i papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono i papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte.

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mama non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta. Il cielo

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
4: Ed è un po' di...

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: È una forte contraddizione emotiva, arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci, nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità con i più belli. L'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete sentito? È il battito di Estatissima che torna a farsi sentire forte nelle vostre orecchie. Benvenuti a bordo da Alessandro Fizzotti, compagni di viaggio della stagione più bella dell'anno, no? In questa ora di follia radiofonica vogliamo portarvi in una dimensione dove lo stress non è ammesso e il divertimento è l'unica moneta corrente. Abbiamo esplorato le classifiche di tutto il mondo per portarvi solo il meglio del meglio, un mix esplosivo di suoni freschi e ritmi incalzanti. Questa è la vostra ora d'aria, il momento in cui potete essere chi volete e lasciarvi andare completamente alla magia del sound. I nostri microfoni sono aperti, la nostra energia è ai massimi livelli e la voglia di stare insieme è più forte che mai. Che siate in viaggio verso una nuova avventura o semplicemente rilassati a casa, restate insieme a me ed insieme ai nostri ospiti, che oggi saranno Francesco Colonna, per raccontarci di high tech e tecnologia direttamente dalla redazione di Tecno Android. Ci saranno tanti gadget quest'estate che davvero non si possono non acquistare in rete, tante cose davvero uniche che vi portiamo in esclusiva. Poi ancora notizie e curiosità che arrivano dal nostro Luciano Simonelli, dal suo salotto. Pazzesco, Luciano, quante cose ci sta raccontando durante quest'estate che spesso ci pongono a riflettere, no? Sulla vita in generale, su quella che stiamo appunto creando e facendo noi, no? Come riusciamo a costruirci il nostro destino giorno dopo giorno. E poi lo spazio con quelle che sono le mostre, i musei, ma anche i luoghi dell'arte e della cultura nel nostro paese, con Solo d'estate, rubrica curata dal nostro inviato Stefano Resmini. Insomma, ragazzi, stiamo per partire davvero con la musica che cambierà il colore della vostra giornata. E allora, che si accendano i motori, questa è stata

0: all'interno della nostra estatissima 2026. Per me è un piacere avere il nostro smanettone tecnologico Francesco Colonna dalla redazione di TecnoAndroid. Buona estate Francesco, benvenuto.
1: Ciao Ale, buona estate a tutti voi, come sta andando?
0: Ma direi alla grande, soprattutto per noi, ma per il nostro pubblico che se la sta godendo e sta ascoltando, ovviamente tutti voi che ci state raccontando tante cose utili da sapere, e tu che ci lanci sempre novità su novità. Oggi ci parli di questo Tiny Edge 2.0, significa?
1: Esatto, questo è un piccolo gadget davvero molto utile, soprattutto per voi che state viaggiando, che state per magari iniziare viaggi on the road, no? Dove portare poca roba è essenziale per non caricarsi troppo. E quindi questo è un accessorio per noi maschietti per farci la barba. È un rasoio elettrico, veramente molto piccolo. Vi dico solo che pesa 54 grammi, cioè pochissimo, ed è modulare, quindi abbiamo la possibilità di dargli la carica in due maniere diverse. O attaccandogli una piccola batteria, appunto, che si collega al corpo tramite dei magneti e quindi diventa autonomo, oppure c'è una sorta di accessorio che ti permette di collegarlo direttamente alla porta USB del tuo cellulare, quindi utilizzerai la batteria del cellulare come batteria per il rasoio e ti potrai tranquillamente raderti la barba e i peli. Non solo la barba, ma c'è anche un secondo accessorio che è quello, diciamo, per i peli del naso, che noi sappiamo uomini avere questo piccolo problemino delle liane che ci escono dalle narici, e quindi con questo voi andrete a risolvere questo problema. Ma l'altra cosa ancora più figa è che con la batteria attaccata, quindi con il modulo batteria attaccata a questo rasoio elettrico, se vi trovate per strada in una bellissima città e vi sta morendo il cellulare, beh, potete utilizzare il Tiny Edge 2.0 come power bank, quindi collegare con un cavo direttamente il vostro Tiny Edge al vostro telefono, che si ricaricherà. Il prezzo, so come lo stai per chiedere, secondo me è carino, interessante per un accessorio così, ed è, siamo attorno ai 50 euro.
0: Beh, insomma, direi quasi una sciocchezza, no? Per quelli che si muovono come noi, ma soprattutto la grande comodità, no? Di avere un accessorio che pesa veramente nulla e che per noi maschietti, esatto, è fondamentale, no? Visti i,
1: esatto,
0: barboni.
1: Bravo, esatto, per i barboni senza vincere con la qualità, perché quello che vedrete è bello, tutto in acciaio con le lame, va a 12.000 giri la lama, quindi insomma tanta roba anche lato qualitativo.
0: Bene, è il Dyson della barba praticamente. Noi ringraziamo il nostro Francesco Colonna, che torna con noi la settimana prossima sempre in estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao.

0: In diretta ancora una volta andiamo a collegarci con la Babbadia, dove ci attende al fresco, come si dice, il nostro Luciano Simonelli, nel senso che non è che in una gatta buia, per carità, l'hai trovato. Stai respirando, come si dice.
1: Sì, sono qua su al freschetto, che la mia base è sui 1500 metri, poi prendo l'Ovovia e mi ritrovo a 2200 metri. Con un bel altipiano e faccio delle belle passeggiate di chilometri e chilometri.
0: Senti, ma lì le zanzare non ci sono, Luciano, però?
1: Ma lì le zanzare si incontrano raramente. Credo che però, per quanto riguarda le zanzare, in valle si dovrebbero preoccupare tutti quelli che hanno il sangue, il gruppo sanguigno zero, perché sembra, ancora non è stato scientificamente esattamente provato, ma che le zanzare siano attratte da questi personaggi. Nel frattempo circolano, oltre alle solite cremette anti-zanzara che poi funzionano e non funzionano, anche da parte dei cinesi stanno approdando in Italia degli apparecchi che dai loro video sembrerebbero attrarre le zanzare, creare un vortice per cui li attraggono verso l'apparecchio e che ovviamente le fa fuori. Ma l'estate è calda, come aveva previsto l'intelligenza artificiale. Ormai siamo a intelligenza artificiale dipendenti, e dove andare per trovare una boccata d'aria? Perché si può trovare anche una buona atmosfera respirabile anche a valle. Ad esempio, gli esperti consigliano la Sardegna nord-occidentale, il Salento ionico, l'isola d'Elba o la costa triestina. Poi ovviamente le montagne, stava a dire, le montagne sono il luogo ideale per combattere il caldo. Una notiziola pratica per chi è in viaggio durante l'estate con i treni: state attenti, perché ci sono dei lavori in corso nelle ferrovie dal 10 al 28 di agosto nella tratta Roma-Firenze, per cui sono previsti molti ritardi per in quella tratta tra il 10 e il 28 agosto. Uno dice: ma proprio durante le vacanze dovete fare questi lavori di adattamento, di aggiornamento? Ma chissà.
0: Vabbè, rivolgetevi al ministro, come si dice. Intanto noi ringraziamo Luciano Simonelli dal suo salotto. A presto, un abbraccio, buon estate.
1: Buon estate a tutti.

0: Ci ritroviamo ancora una volta a collegarci in questa splendida estate 2026 con Solo d'Estate, la rubrica curata da Stefano Resmini. Ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ben trovati a tutte e a tutti.
0: Andiamo a Napoli con te, perché Stefano?
1: Perché oggi ci concediamo una passeggiata nel Reale Bosco di Capodimonte. Il Real Bosco è una incontaminata area verde di circa 134 ettari, con oltre 400 diverse specie di vegetali che si affaccia sulla città e sul magnifico Golfo di Napoli. Nasce come riserva di caccia per volere di Carlo Borbone, re di Napoli, nel 1734, a ridosso della celeberrima reggia, oggi sede del prestigioso museo che custodisce tra i tanti capolavori la collezione Farnese. L'aspetto odierno di questo giardino è frutto di stratificazioni sovrapposte sul originario impianto settecentesco e testimonia l'evoluzione del gusto nell'arte dei giardini a Napoli. Quattro attualmente sono le aree principali: il giardino paesaggistico, l'inconfondibile belvedere voluto dai Savoia, detto lo spianato con le spettanti palme delle Canarie che circondano la reggia, la scultorea fontana composta da maestose figure e delfini di marmo bianco che si affacciano sul golfo e sulla città. C'è poi il giardino anglo-cinese che conserva ancora la conformazione voluta nell'Ottocento dall'allora capo giardiniere dell'orto botanico Frederick de Andart, un giardino creato dall'uomo a imitazione della natura, giardino all'inglese, con il susseguirsi di una composizione armonica di praterie e boschetti con alberi secolari ed esotici come il canforo, il tasso, l'eucalipto, il cedro del Libano e una rarissima malaleuca. Il giardino tardo barocco è invece frutto di un impianto architettonicamente geometrico, con i cinque viali che si irradiano a ventaglio nel folto bosco di Roverelle, Lecci, Tigli e Carpini. Infine c'è il giardino paesaggistico pastorale, con colline e praterie, macchie a bosco ed alberature isolate. A completare il paesaggio pastorale, con i caseggiati storici come il corpo dell'antica fabbrica di porcellana di Capodimonte che ha popolato le case di molti italiani, c'è la chiesa di San Gennaro e la capraia con i locali per usi agricoli, le stalle e le rimesse. Una passeggiata che io consiglio e vorrei fare con tutti voi nella storia e nel verde, dove è bello perdersi e mollemente oziare in una sera d'estate.
0: Grazie Stefano, ci risentiamo la settimana prossima, sempre qui in diretta in estatissima. Presto.
1: A presto, alla prossima e buona estatissima davvero a tutte e a tutti.

E allora un altro bellissimo sole, no? Sta per tuffarsi nel mare. Chiudiamo questa puntata di oggi di Estatissima. Vi abbiamo raccontato tante cose davvero interessanti, insomma, come sempre, devo dire. Continuate invece a messaggiare alla nostra linea WhatsApp di riferimento, perché abbiamo tantissimo da raccontarvi, ovviamente, anche come risposta ai vostri messaggini. Se invece volete riascoltare le nostre interviste, potete andare sul sito estatissima.it. Siamo attivi anche su Facebook e LinkedIn. E allora, a voi invece un buon proseguimento con la musica della nostra emittente e gli altri nostri colleghi.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, veleni e sospetti nella maggioranza che si divide ancora sulle preferenze. Meloni ne prende atto, attaccano le opposizioni, Schlein pronti anche alle elezioni a settembre. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado, la procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 imputati e una soluzione. Nuova escalation nel Golfo, gli USA colpiscono diversi centri di comando in Iran, ritorsione dei Pasdaran con droni sulle basi americane in tutti i paesi dell'area. Se Trump continua, avvertono, colpiremo anche le infrastrutture. Tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano dove erano in corso lavori di ristrutturazione, lievemente graffiata una persona.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi. Si appresta a tagliare il primo traguardo la legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza dove caccia i franchi tira.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba

0: nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il Sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeshkian, al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno, a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso ai mercantili diretti nel Golfo Persico, passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi dopo 60 giorni applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa.
3: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, a San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio.

siamo già arrivati al mese di agosto, me ne siete corti? Oggi 3 agosto 2026. Siamo in diretta in questo lunedì, ma ricordo che avrete occasione e modo, e spero anche piacere, di ritrovare o magari se qualcuno si fosse persa la puntata in diretta, ecco, andiamo in replica anche

mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Bene, io sono Paolo Frau, vi saluto, vi abbraccio a tutti, questo è Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento e andremo a curiosare tra le cose belle della Sardegna, le nostre spiagge dell'Oristanese che abbiamo iniziato a parlarne nella scorsa puntata, ma continueremo a parlare ancora delle spiagge che circondano la nostra, che ci sono nella nostra provincia. Bene, saluto Franco, come sempre abile e attento in regia dalla Torre di Villa Urbana, lui gestisce davvero con immensa abilità due grandi radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è anche Radio Felix On Air, ma c'è anche Radio Centrale Oristano e salutiamo anche il direttore Alessandro Fiori. Tutto è pronto per iniziare Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento.

Eccoci qui, siamo partiti con Crying and the Discotheque. Questo è un singolo che sicuramente in tante ricorderete, di questo gruppo musicale svedese Alcazar. Andava molto bene nel 2000, l'anno 2000, vi ricordate? Questo è stato il secondo estratto da quello che è stato il loro primo album in studio dal titolo Casino.

0: Ti abbiamo parlato nella scorsa puntata della spiaggia di Isarutas, una delle spiagge più belle della nostra provincia, della spiaggia di Mari Ermi, e in questa quinta puntata continuiamo a parlare delle nostre spiagge andando a visitare la spiaggia di San Giovanni di Sinis. E non è solo una spiaggia, ma è un viaggio nella storia. È situata vicino alle rovine di Tarros, un'antica città fenicio-romana. Questa spiaggia offre un mix unico di cultura, di bellezza naturale. San Giovanni di Sinis vanta una lunga striscia di sabbia fine che si estende lungo acque cristalline. Poi la spiaggia è perfetta per le famiglie, con acque poco profonde e tranquille. Qui si può nuotare ammirando anche i resti storici di Tarros sullo sfondo, aggiungendo così un tocco unico all'esperienza balneare. La spiaggia è anche un punto di partenza ideale per esplorazioni subacquee e snorkeling, grazie alla ricchezza di vita marina presente nelle sue acque. E beh, devo dire che insomma le spiagge sono tutte belle nella nostra isola, ma anche noi ci difendiamo molto bene, devo dire. E questo è un siglo degli Avventura, ve lo faccio sentire, anche perché poi Sotto il Sole di Sardegna vuole anche rievocare successi che così hanno caratterizzato estati fa. È stato pubblicato nel 2002 questo pezzo, Obsession.
1: Hello.

Bello da ballare in spiaggia, no? Spesso è capitato, anche quando usciva questo album, questo disco degli Aventura. Bene, bene, continuiamo con la nostra, con il nostro quinto appuntamento. Parliamo di mare, soprattutto di mare, la Sardegna, sotto il sole di Sardegna. Se siete nella nostra provincia, possiamo anche consigliarvi di fare un salto nella spiaggia di Puzzuidu. Puzzuidu, situata nella penisola del Silis, è una spiaggia amata sia dai locali che dai turisti. Questa spiaggia di sabbia bianca è circondata da acque poco profonde e calme, rendendola un luogo ideale per le famiglie, ma soprattutto per i bambini. Puzzuidu è anche un hotspot per gli appassionati di sport acquatici come il windsurf e il kitesurf, grazie alle sue condizioni ventose e ideali. La spiaggia è facilmente accessibile in auto e offre anche diversi servizi, tra cui bar e ristoranti. Nonostante la sua popolarità, Puzzuidu ha mantenuto un'atmosfera rilassata, con ampie distese di sabbia per godersi il sole e il mare. Bene, in questa quinta puntata ho trovato questo pezzo che è andato molto molto bene nel 2007, di questi ragazzi che in quel periodo hanno fatto anche impazzire le ragazzine di quel tempo, di quell'anno. Poi sono spariti, non lo so che fine hanno fatto. Questo si chiama Monsoon, il singolo di debutto di questo gruppo tedesco. Si chiamano Tokyo Hotel, pubblicato il 18 maggio del 2007. Questo pezzo come primo estratto da quello che è stato il primo album in studio internazionale, che si chiama Scream.

direi di sì, credo che sia la giusta medicina, no? Le calma, sangue freddo e si ottiene tutto. Questo è un pezzo, un singolo di debutto del cantautore italiano Luca Dirisio del 2004. Questo successo è stato il primo estratto da quello che è anche l'album in studio omonimo, che si chiama proprio Luca Dirisio. Bene, io direi che possiamo fermarci un istante, ma stiamo tornando sempre con Sotto il Sole di Sardegna e la sua quinta puntata.

bene bene sotto il sole di Sardegna, ritorno un po' indietro nel tempo nel 2010, Waka Waka è questo singolo di questa cantante colombiana Shakira, lo ricordiamo, pubblicato nel maggio del 2010 come secondo estratto dalla raccolta che si chiama Listen Up, il singolo che ha visto anche la collaborazione di questo gruppo musicale sudafricano, i Fresher Ground si chiamano proprio così, è stato scelto come inno ufficiale per quanto riguarda i mondiali di calcio 2010 che si sono svolti in Sudafrica. Bene, da parte di Paolo Ferro ancora grazie, ben ritrovati, grazie per averci scelto, siete collegati con le nostre web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano. C'è Franco che mi coadiuva in regia, ricordo mercoledì la replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica invece alle ore 10 del mattino. Andiamo a visitare la spiaggia di Sarchitu, è nota per il suo imponente arco di rocce naturali, una delle destinazioni più fotografate della zona. Questa caratteristica naturale formata dall'erosione del mare crea un ambiente davvero unico e affascinante. Questa spiaggia, che prende anche il nome dell'arco, offre un mix di sabbia e ciottoli con acque cristalline, ideale per nuotare e fare anche snorkeling. Sarchitu è anche facilmente raggiungibile in auto ed è particolarmente suggestiva al tramonto quando l'arco si illumina di colori caldi. Devo dire che è anche un luogo perfetto, e questo ne sono anche testimone, caro Franco, è un luogo perfetto per una serata romantica o per ammirare la natura nella sua forma più spettacolare. Oh bene, Giusy Ferreri, eccola qui, un singolo scritto da Roberto Casalino.

eccolo qui, Umbrella, questa è la canzone di Rihanna. Rihanna, un'altra di quelle bellezze davvero mozzafiato. Questo è anche un singolo di questa cantante barbadiana, pubblicato nel 2007 come primo estratto di quello che è il suo terzo album in studio, Good Girl Gone Bad, che prevede anche la partecipazione vocale del rapper statunitense Jay-Z, un autore ed interprete di un'introduzione anche al rap. Bene bene, c'è un altro rap che sta per cantare per noi, sotto il sole di Sardegna, vedi anche protagonisti rap all'interno del nostro appuntamento, e ne siamo contenti perché ci seguono un po' tutti, dai più piccini ai più grandi. Parliamo delle nostre spiagge, le spiagge della Sardegna, che sono davvero belle, quelle dell'Oristanese. Vado nella spiaggia di Samesalonga, una lunga lingua di sabbia che si estende in un mare calmo e poco profondo. È davvero una destinazione perfetta per chi cerca un'atmosfera tranquilla. È situata vicino a Pozzuido, ne abbiamo parlato prima, questa spiaggia è ideale per le famiglie, grazie anche alla sua acqua calma che forma una sorta di piscina naturale. La spiaggia è circondata dalla natura incontaminata, con dune di sabbia e una ricca vegetazione mediterranea. Samesalonga offre un'esperienza di balneazione davvero unica, dove si può camminare per metri in acque basse e limpide, godendo della sensazione di essere in un mondo a parte. Ma che bello, direi di sì, E la volta di Fred Palma, e questo è un singolo di questo rapper italiano che vede anche la collaborazione della cantante spagnola Ana Mena, Una volta ancora.

Mettiamola qui in tutta la sua bellezza, anche lei niente male, devo dire, no? Franco, cosa ne pensi? Beyoncé, no? Ce l'abbiamo qua nella fotografia, niente male. Questa è Crazy in Love, un singolo di questa cantante statunitense pubblicato nel maggio del 2003 come primo estratto dal primo album in studio che si chiama Dangerous Line in Love. È stata scritta insieme al produttore Rich Harrison e c'è anche la partecipazione del vocale del rapper Jay-Z, divenuto poi successivamente marito della cantante. Hai capito? E va bene, si va avanti. Parleremo poi nella prossima puntata di Sotto il Sole di Sardegna anche di altre spiagge della nostra provincia, Torre Grande, Maimoni, Funtana Mega, insomma ce ne sono tante di spiagge qua nella nostra provincia e ne parleremo ancora nella prossima puntata. Intanto scogliere incontaminate, acque cristalline, spiagge di sabbia chiara, tra le cose da fare assolutamente in Sardegna non può mancare, ecco, una visita anche all'arcipelago di La Maddalena, che è una delle località turistiche più gettonate del nord ma anche di tutta l'isola. E quale modo migliore di scoprirlo se non con un tour via mare? Beh, magari grazie anche alle escursioni in barca alla Maddalena potrai navigare tra una miriade di isolotti mentre ammiri da Popa Prua le baie più belle, per poi tuffarti nell'area marina protetta, paradiso dei sub e degli amanti dello snorkeling per la ricca biodiversità dei fondali. Poi per quanto riguarda l'imbarcazione, a te la scelta: barca, motore, gommone, catamarano, barca a vela, qualunque sia la tua preferenza, sarà comunque, io ve lo posso dire, sarà un'esperienza memorabile. Si va avanti, ve la ricordate? Adesso Franco, non so se tu ti ricordi, questo è un pezzo del 2001, è stato forse l'unico singolo di questa cantante, è stato anche il singolo d'esordio e ha avuto un grande successo di questa cantautrice, in seguito poi inserito anche nel suo primo album dal titolo Ricordatevi dei Fiori. Tre parole questo singolo d'esordio della cantante che andiamo a ritrovare in questa quinta puntata, Valeria Rossi.

qui Valeria Rossi. Qualcuno in quei tempi pensava che fosse un apparente, una figlia di Vasco Rossi, invece no, niente a che vedere, non c'è nessun tipo di parentela. Lei ha comunque furoreggiato in quell'anno, poi è sparita nel nulla. Penso che lei oggi faccia un altro lavoro addirittura, almeno si parla così, si vocifrava. Penso che sia stata anche una trasmissione e ne ha parlato appunto della sua vita, come sta continuando dopo il grande successo come cantante con questa Tre Parole. Cerchi così luoghi da visitare in Sardegna, lontani dalla classica mischia, dalle spiagge più affollate. Ecco perché magari potete optare anche per un noleggio gommoni a Calagonone, ok? Salpando in totale autonomia e libertà. Potrete così andare alla scoperta del Golfo di Rosé scegliendo le tappe del suo tour via mare. Quindi una volta in acqua, le tentazioni poi di fare un tuffo sarà altissima. Fortunatamente potrete gettare l'ancora dove preferite. Piscine di Venere, sorgenti, Calagonorizie sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per un bagno davvero indimenticabile. Ci sono anche altre spiagge degne di attracco, sono Cala Luna, Cala Sisina, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani. Notizie sempre inerenti a tutto il paradiso di questa nostra isola, dalla quale vi stiamo trasmettendo con le nostre web radio. Infatti nel mese di luglio ormai è finito e abbiamo appena iniziato il mese di agosto, oggi esattamente 3 agosto 2026, c'è questo nuovo format che finirà a fine agosto e che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. E adesso c'è la nuova canzone di Irama, si chiama Cabana, è un singolo di questo cantautore italiano Irama, è come primo estratto dalla riedizione digitale del quinto album in studio che si chiama Antologia.

Cabana, l'abbiamo sentito in questa quinta puntata. Tra le cose particolari, stiamo chiudendo il nostro appuntamento, tra le cose particolari da fare durante le vacanze in Sardegna non può mancare di fare una visitina ad Alghero, se siete in Sardegna, magari accompagnati dal mistero, quindi preparatevi magari a vivere un'avventura subacquea che vi porterà fino a 4 metri di profondità per esplorare i magici fondali dell'area marina di Capo Caccia, Isola Piana. Beh, magari con un istruttore di diving potrete apprendere tutte le tecniche per muovere i vostri primi passi nel mondo del sub circondato da acque cristalline e fondali suggestivi. Ma poi le immersioni subacquee ad Alghero non finiscono qui. Se poi siete in possesso magari di un brevetto Advanced Open Water oppure avete la specialità Cavern, ecco, sotto la superficie dell'acqua vi aspetta uno spettacolo delle grotte sommerse, quindi non resta insomma che tuffarvi in questa avventura. Adesso chiudiamo il nostro appuntamento con una canzone che risale all'estate del 2001 e si chiama Me Gustas Tu. È il secondo singolo estratto da Promixa Extension Esperanza, secondo album di questo artista, si chiama Manu Ciao, e lo ascoltiamo prima dei saluti e degli abbracci.

Abbiamo terminato il nostro appuntamento con Manu Chao, chiudiamo davvero i battenti per questa quinta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Da parte di Paolo Frau è tutto, io sono nello studio 1 di Music Factory Oristano, ma ci sono anche 4 radio collegate e sono 2 radio, le 2 radio di Franco che è in regia e che ci coadiuva, sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, e poi c'è Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Grazie, io vi auguro una serena settimana, buone vacanze, perché so che siete in tantissimi che ci seguite e siete magari in vacanza nella nostra isola, l'isola più bella del mondo. Non a caso questo appuntamento che va in onda il lunedì in diretta, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, la domenica in replica, si chiama Sotto il Sole di Sardegna. Vi vuole dare un po' di indicazioni su come muovermi, su quello che potete fare nella nostra isola. Bene, da parte mia è davvero tutto, grazie e fate i bravi.

0: giovedì, amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music, va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio, amici miei!
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Bene, bene, abbiamo subito allora nuovi ascoltatori, quindi salutiamo anche Michele che ci ascolta da Chioggia, nuovo ascoltatore, infatti ci saluta, dice: salve, sono nuovo ascoltatore di Chioggia, mi chiamo Michele Cordoso, spero di aver letto bene, e il mio lavoro è riguardante le vongole veraci. Sono amico di Maria Grazia, che tra l'altro salutiamo, è già in nostro ascolto anche lei. Vorrei dedicare Maria Grazia di Chioggia la canzone, non ce l'ho, mi spiace quella canzone. Va bene, allora andiamo con questa invece, e buon ascolto a tutti. Scriveteci, interagite, partecipate. 349-7267-647. Salutiamo allora subito Fabio, Simone, Manuel, maschietti attivissimi. Salutiamo allora Simone da Quinto Vicentino, che spera che con le nostre vibrazioni che trasmettiamo, con le nostre sonorità, e portino tanta gioia ed allegria. Allora ti ascoltiamo, certi che non tradirai le nostre aspettative. Dunque pompa! Va bene, grazie allora Simon. Allora a te, alla tua dolce metà, a tutte le amiche e gli amici ascoltatori, dedichiamo questo disco. Indovinello sonoro, si parte subito, stanno già arrivando tanti vocali. Avanti tutta, mi raccomando, siate attivi, partecipi. Vi ricordo, per i vostri WhatsApp, Telegram ed SMS, il numero per farlo è il 349 7267 647. Come on!
1: Dove vuoi trovare ad ascoltare i viaggi sonori più belli? Ma certo che sì, dai, da Lorenzo Speed. Salutoni e bacioni da Cappella Maggiore, da Elisa con le sue bimbe, Mia e Chloe.
2: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolettini. Più si gustano, più si vogliono gustare. Allora, andiamo a tutta musica per immergersi nel tuo magico mondo sonoro. Bye bye, Roby da Montebelluna.
3: Sono Renata, sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed. Auguro un strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Col Sabattino.
4: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
5: Dai Lorenzo Speed, andiamo ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia. Dai, ricca di simpatia ed allegria. Ciao da Edvige, da Tambre, dai miei monti, ciao!
6: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Speed, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
0: Bene, bene, le donne si scatenano con i vocali, invece i maschietti mandano tanti SMS. Dai maschietti, siete timidi, mandateci anche voi i vostri vocali, WhatsApp, Telegram, SMS, 349-7267-647. Questo è l'indovinale sonoro, indovinate il titolo e autore di questo brano. Forza e coraggio, si va con il sonoro e musicale viaggio.

Bene, saluto anche Daniele e Laura Barbisano. Vai, quartier del Piave, ok? Li salutiamo tutti. Allora, salutiamo Luisa.

Grande, grande Luisa, sì, in effetti concordo con te, con quello che hai scritto. Grazie, grazie per il magico. Un caro saluto, un abbraccione e buona trasmissione. Luisa, ricambio tutto, un abbraccione solare di cuore a tutte le persone come te che ci ascoltano spesso e volentieri, e quindi le ringraziamo per la loro costanza, la loro partecipazione. Ricordo anche ai nuovi ascoltatrici, sì, ai nuovi ascoltatori e alle nuove ascoltatrici che possono scriverci al 349-72-67-647. Allora alla dolce Luisa dedichiamo una dolce sonorità, credo, conoscendoti un po' da tanti anni in realtà, che ti possano piacere queste sonorità. Allora te le dedico, senti qua la melodia soave della musica classica rivisitata per voi in chiave elettronica. Andiamo, vi vedo belli scatenati, e allora avanti tutta con i vostri viaggi sonori, con i vostri messaggini. 349 72 67 647, come on!

viaggi del mitico Lorenzo Speed, i viaggi sonori che ci tiene sempre compagnia con la sua meravigliosa musica. Grande Lorenzo!

E questa allora era Bring to My Life, dedicata a Maria Grazia di Sottomarina da parte di Michele di Chioggia. Quindi grazie allora per questa dedica. Abbiamo fatto uno strappo un po' alla regola, non è tanto il nostro genere musicale, comunque dai, ci sta, era una bella dedica. Quindi grazie a Michele per la sua richiesta. Andiamo con un altro indovinello sonoro. Intanto ancora grazie a Luisa, attivissima, che dice grazie Lorenzo per la bella dedica. E sì, ormai mi conosci. Esatto, ormai ci conosciamo da tantissimi anni qui grazie ai viaggi sonori. Ancora Manuel di Arzignano, attivissimo, che oltre a salutare i colleghi del corso di Arzignano voleva anche dedicare una canzone a sua moglie Elisa, A mia scelta.

diretta. Va bene, allora le dedichiamo questa ricordando anche il suo babbo Angelo e tutte le persone care in cielo. Bravo Manuel che ti ricordi sempre degli amici in cielo. Allora li ricordiamo tutti con questa canzone e viaggiamo con la musica. Forza, SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Alzare il volume. A proposito di località balneari, visto che abbiamo citato Chioggia ed anche Sottomarina, andiamo anche con Agostino che è di Villaggio Norge Rosolina Rovigo, ma oggi si trova a Chioggia e ci dice che a Chioggia si può venire in tutte le stagioni dell'anno e c'è sempre caos. Va bene, allora grazie anche Agostino per questo feedback, per questo riscontro che ci ha fornito. Forza, continuate a scriverci, vi voglio attivi, partecipi e dinamici, scatenatevi con i messaggi.

0: adesso facci rabbrividire con una musica rinfrescante.
1: Beh, più che rinfrescante, direi che la musica che proponiamo scalda il cuore e anche fa ballare. Comunque, grazie allora anche a Ornella. Abbiamo sia la Ornella di Campo San Piero, che ha mandato il messaggio vocale prima, poco fa, ed ora anche la Ornella da Rossano Veneto, se non ricordo male. A proposito di Rossano, io saluto anche i miei amici Elena e Gioele, anche loro spesso e volentieri a bordo dei nostri viaggi. Se no, ricordo sempre youtube.com/LorenzoSpeed e www.lorenzospeed.it per recuperare anche i viaggi sonori che per vari motivi magari non avete avuto la possibilità di ascoltare, ok? Vamonos, iscrivetevi al canale YouTube, siamo sempre di più, youtube.com/LorenzoSpeed. Adesso alziamo il volume e cerchiamo di farvi emozionare con la musica, con la voce, con il suono.

Salutiamo anche Giovanna, tutta panna, no scherza, era per fare la rima, che dice: ciao Lorenzo, sono una nuova ascoltatrice, ti dico ben arrivato. Giovanna, pensa a te, ma come nuova ascoltatrice? Ma ci ascolti da un sacco di tempo, ciao Giovanna, monella, scherzosa, ma così ci fate divertire. Grazie ragazzi, mi piace quando siete scherzosi e simpatici. Vamonos allora, battutine scherzose al 349 7267. Tra poco arriva un altro indovinello sonoro. Arrivo Gabri, one moment, one moment.

Eccola qua, poteva forse mancare la Roberta di Montebelluna? No, non poteva mancare neanche la Miss Stricchete Strocchete, cioè la Gabri dell'Olmi Martellago, che vi saluta tutti e tutte. Mi ha fatto un elenco di amici da salutare che non finisce più, ma noi siamo contenti, quindi la ringraziamo. Forse qualche nome mi è sfuggito per strada facendo, come si suol dire. Comunque saluta l'Ada di Asolo, la Ugolina, la Gianna Canterina, Ilario, Enzo, Dunia, Anna, Agnese, Renata, Nonno Piero, Valentina, Nadia De Cassavio, Roberta, Stricchete Strocchete, ma no, sei tu Stricchete Strocchete, grande sublime, grande armonia, grandissima Forever Friends, e viaggio no? Va bene, dai, scherzi a parte, salutiamo anche il Fabione di Monastiera, anche lui sempre presente nei viaggi sonici con la sua family, Lisa, Luca, Emanuela e Tigre. Ciao Lorenzo, un saluto affettuoso a tutti i passeggeri del viaggio sonico. Fabio di Monastiera, che non si dimentica mai di voi, e ci manda anche questo bel messaggio che dice: la musica è un valido aiuto per la mente ed il corpo, aumenta l'apprendimento, aiuta a curare le malattie mentali, accresce le prestazioni fisiche, fa bene al cuore, abbassa l'ansia e migliora la memoria. Esatto, bene, allora musicoterapia sia per tutti voi. È salito a bordo anche l'amico Alberto di Treviso, che mi dice: ciao magico Lorenzo, vai con i violini a manetta, Stricchete Strocchete, saluto tutte le tose del mondo e tanta salute, serenità e luce a tutti. Ti salutano anche Lucia e Bruno, che tra l'altro ho presenziato anche al loro matrimonio, quindi un motivo in più per salutarli e ringraziarli. Ciao e vamos Alberto di Treviso, grande Albert, sempre presente anche lui. E allora fate come Alberto, mandateci i vostri messaggini, ricordo il numero per i nuovi arrivati e le nuove donzellette che si sono collegate a noi: 349 7267 647, per i vostri messaggini via SMS, WhatsApp e Telegram. Adesso vado a selezionare un disco cantato in italiano per la gioia della Gabri dell'Uomo di Martellago, altrimenti mi tira le orecchie e anche la ciabatta, come si suol dire. Grande Gabri, dai che ti scelgo un disco cantato in italiano.

Proviamo un esperimento, eh? Poi se non va bene mi tirerete le orecchie e non solo la ciabatta o altre cose che vi capitano per mano. Dai, proviamo, bisogna sperimentare, altrimenti si rimane fermi.

Eccolo il disco cantato in italiano, Gabri balla! Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Torniamo negli anni 90 per chi vuole saltare. Maria Grazia, non ho capito quale canzone vuole dedicare a Michele. Spiegami meglio, dai, mandami titolo e autore. Forza!

È arrivata anche l'Anna Maria, sempre presente anche lei, brava Anna Maria Dosson di Casier Treviso con il suo dolce Spike. Ciao Lorenzo, sono all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Grazie Anna Maria, un abbraccio allora. Dai, scatenatevi con i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini 349 7267647. Anche se avete già mandato altri messaggi, potete rimandarne altri ancora. Noi siamo qui per voi. Disco cantato in italiano per Miss Stricchette Strocchette. Non solo, arrivano anche Valentina e Nonno Piero. Benvenuti gli Esolani, gli ultimi sciamani.

Altro disco dedica da parte di Maria Grazia di Sottomarina per tutti voi, per Michele che le ha dedicato anche lui una canzone. Andiamo con il mitico Zucchero, che come sapete è uno dei miei cantautori italiani preferiti. Eccolo qua per voi.

Bene, bene, la Gabriella ha gradito. Allora questa è una dedica di Maria Grazia e Sottomarina per Michele di Chioggia. Dai, scatenatevi con le dediche, richieste, quant'altro, scatenatevi. Arriva anche il violino per l'amico Alberto di Treviso. Il violino è sempre una soluzione, uno strumento a corda. Scriveteci, scatenatevi, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Iscrivetevi gratis al canale. Come on!

Eccoli i brividi che invocava Ornella dalla zona del Bassanese. I brividi a fior di pelle. La musica ti entra nel cuore, nell'anima, ti fa vibrare, perché la musica a volte è magia. Ciao Beppi, Cortina d'Ampezzo presente. Vibra insieme a noi Beppi. Beppi, Tony, tra l'altro saluto mio nonno Antonio che è in cielo, e anche la mia nonna Antonia, i miei nonni Giovanni e Lucia, la mia mammina Marilena e mio zio Paolo Angelo. Salutiamo Simone e Tania, sempre presenti, Santa Maria di Sala Venezia. Li salutiamo entrambi. Ciao raga, gli sposini di Santa Maria di Sala.

volge al termine questo viaggio sonoro, ma ce ne saranno altri ancora, quindi restate sintonizzate e sintonizzati. Per i vostri sms, whatsapp e telegram 349 72 67 647. Come on! Grazie a Manuel di Arzignano per i complimenti per la bellissima musica. Ciao Manuel, amico mio, saluto anche Manuel di Abano Terme, anche lui il nostro ascolto. Salutiamo Teresa Angelina, chi? Angelina Jolie o quale altra Angelina? Manuel,

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Amici amanti della grande musica italiana, ben ritrovati. Siete pronti per un nuovo viaggio tra i 20 brani che stanno facendo battere il cuore nel nostro paese? Anche oggi, in compagnia di Maria, viaggeremo dritti dritti in vetta alla classifica più bollente dell'estate.
1: Ciao Mauro, e ciao a tutti voi che ci ascoltate da ogni angolo d'Italia. E sì Mauro, la tensione si taglia con il coltello, le posizioni si muovono, le hit estive lottano metro a metro per guadagnarsi un posto al sole. E noi siamo qui, pronti a commentare ogni singolo saliscendi. Non perdiamo un secondo in più. La strada per la numero uno è lunga e ricca di sorprese. Via le danze, si parte subito dalla 20ª posizione.
0: Apriamo la nostra hit alla 20ª posizione con una nuovissima entrata tutta da scoprire. Tocca a Saif con Parlar d'amore, un esordio col botto per scaldare i motori.
2: Che bello!

Scende di un gradino rispetto alla scorsa settimana, ma mantiene intatta la sua carica ironica e travolgente? Alla 19ª troviamo Dito nella piaga con il suo Businessman.

Al 18° posto perde 3 posizioni Settembre e la sua 2 settimane. Il pezzo continua a farsi sentire, ma la concorrenza spinge forte.

Stessa sorte per la regina dell'estate pop. Baby K scivola alla 17ª posizione, perdendo 3 posti con la sua scatenata Tuca Macarena.

0: torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
1: Ma ecco che torniamo a salire, gran bel balzo in avanti, più 3 per Anna Pepe che si piazza 16esima con White Girl Wasted.

0: Leggera frenata, meno uno invece per il sodalizio atomico tra Gabri Ponte e Jovanotti. La loro DNA si ferma alla 14ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Scivolone importante anche per Achille Lauro, che cede 8 lunghezze e atterra al 12° posto con la Città degli Angeli.

invece sorride la grande rama, un bel più 5 che lo porta ad un passo dalla top 10, esatto undicesimo, con la ritmatissima Cabana.

E noi entriamo ufficialmente nella top 10. Guadagnano due posizioni Jovanotti e Alfa al decimo posto con il loro augurio di buon vento. Ed è un po'.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: L'estate di Francesco Gabbani continua a suonare forte, risale di due posti e conquista l'ottava piazza con Summer Funk.

Che gran momento per Noemi, a parte l'incidente sul palco. Altri 5 gradini conquistati e sesta posizione con classe, grazie a Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Perde purtroppo il podio per un soffio, meno due, il super duetto formato da Angelina Mango e Marco Mengoni, quarti con il loro emozionante Canto d'amore. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eccoci sul podio. Medaglia di bronzo per Tommaso Paradiso, che sale ancora di 3 posizioni e si prende la 3ª piazza con la frizzante Agitare Coca-Cola.

Medaglia d'argento per i pinguini tattici nucleari, salgono di ben 3 posizioni e sfiorano la vetta con l'irresistibile, scusa, sorry, lo siento.

E anche per questa settimana la vetta rimane inviolata e saldamente nelle mani dei re e della regina del club. Stabili alla numero 1 troviamo Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con la magnifica Partenope.

0: Che viaggio straordinario anche oggi, ragazzi. I Merck e Cremont, la splendida Serena Brancale e The Colors si confermano padroni incontrastati della nostra vetta. Ma la classifica si muove continuamente e le sorprese dietro l'angolo non mancano mai.
1: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questo appuntamento imperdibile con il meglio della musica italiana. L'appuntamento è fissato esattamente per la settimana prossima, sempre qui, sempre pronti a scoprire insieme chi salirà, chi scenderà nella nuova Hit Italia. A presto!

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Nigel.
0: Si parte.
1: Ciuf ciuf.
0: Principessa.
1: Nigel.
0: Lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: Ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni, e questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia, e se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farle a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist Schaff Estate.
1: Questo è il suono dei ricordi playlist Estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Con la principessa, il vostro Night J.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.

0: dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-31-33781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il Suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nej?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A Telepoli, No Rhymes, No Reason.

volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì,
1: bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè.
1: Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare...
0: No!
1: Un tuffo!
0: In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, Nigel!

0: Momento numero 11, l'Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

Siete c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, De Bausa, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove! DJ got the party.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa

Si riparte alla scoperta della nuova numero 1 di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero

Temono concorrenza, subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Exclusive Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope numero

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Monti Soltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono i papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono i papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

moltitudine alla Exclusive numero 2 e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica!

G, Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte. Numero uno.

Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: È l'ora di Wolf DJ. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli e da lui, da Giovanni Sacco Schobal. Bentrovato, buon'estate calda. Giovanni, pronto?
1: Eccomi qua, caro Max. Buon'estate calda anche a te, a tutti gli amici di Wolf DJ che anche questa sera, come al solito, sono belli, sperando freschi, sintonizzati sul nostro meraviglioso contest del giovedì sera.
0: Giovanni, qui da Tropea, dagli studi di Tropea, qui le lasagne non le mettiamo neanche al forno più, hai capito? Le mettiamo al sole e si cucinano qui ormai, ma veramente c'è una temperatura esagerata, equatoriale. Ma come impazzito ormai il tempo, Giova, come bisogna rinfrescarsi un pochino. Io oggi pensavo alle gole di Alcantara, non so, di andare anche in qualcosa di naturale, no? Di fresco, perché non si può stare, cioè, col condizionatore non è che vita, quindi bisogna usare un po' di naturalezza, un po' di quello che la natura effettivamente ci offre per stare freschi.
1: Ma tu vedrai che prima o poi inventeranno, se così dovessero perdurare le temperature altissime, una sorta di vestiario ignifugo che ci consente praticamente di non avvertire il caldo, un po' come Sinner, non so se tu lo hai visto, quando fa le partite di tennis, mette una giacchettina per farlo stare più freddo. Certo, il freddo, il caldo è una minaccia importante, però per noi che abbiamo la fortuna di poterci assiepare e sistemare nelle vasche naturali dei mari nostri è ancora più bello, quindi ancora di più a coloro i quali dovessero essere stuzzicati dall'idea di venirci a trovare, di venire proprio qui a rinfrescarsi in Calabria, dove il caldo c'è, ma c'è anche il modo più naturale per potersi rinfrescare, che è il mare.
0: Caro Giovanni, noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando, abbassa, altrimenti c'è il ritorno. Dico, stiamo parlando a un pubblico vastissimo, un pubblico nazionale, che ci ascolta sulle Alpi, ci ascoltano ovunque, quindi voglio dire, anche andare sulle Alpi, fare un bel viaggio al fresco, dopo tutto sto caldo, non è niente male, quindi trovare anche un volo conveniente per farsi una bella vacanza in montagna sarebbe l'ideale, non so, le montagne del Trentino Alto Adige, andare magari in quel di Udine, belle città, vedere un po' anche le zone del genovese, insomma, veramente visitare altri posti e non solo. Ma quest'estate credo che ci sia ancora in ognuno di noi un pensiero fisso, l'ossessione, no? C'è un'ossessione particolare. Io stasera volevo parlare proprio della vostra e della nostra ossessione estiva. Quindi apriamo il sondaggio al 351 7020 001. Qual è l'ossessione di quest'estate 2026 che vi gira e vi rigira nella testa? Intanto ce la canta Samurai J. Apriamo con

0: Samurai J, grande personaggio del momento, sta andando davvero fortissimo e speriamo che la sua ossessione, la nuova canzone, una dietro l'altra, beh, abbiano sempre un grande successo perché davvero lo merita. Ma stasera stiamo parlando proprio di qual è, di quale può essere la vostra ossessione per quest'estate 2026. Non so, io sinceramente vorrei un po' di tempo in più per poter potermi un po' più divertire, perché ultimamente ci riesco davvero poco e c'è sempre quell'ossessione di pensarci, no? Oh, quanto mi piacerebbe uscire dopo una giornata di lavoro. E poi pensate, no? Uno c'ha due passi, tanto divertimento, e poi alla fine fa davvero poco. Nel frattempo, ecco, quello che vorrei sentire soprattutto la vostra voce, i vostri vocali al 351 7020 001. È quello che noi vogliamo sentire proprio per esprimere, sentire espresso anche il vostro pensiero. Quindi 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate 2026. Francesco, buonasera, pronto? Dai, raccontaci.
1: Ciao Max, è una risposta sicuramente veloce, te la posso anche dare, perché in estate sono ossessionato dalle zanzare. Ogni anno è la stessa storia, appena mi rilasso all'aperto loro mi trovano in pochi secondi. Credo abbiano un radar personale puntato su di me. È una battaglia che puntualmente comunque vincono quasi sempre. Solo che c'è un problema, o meglio per loro, quella racchetta elettrica che ogni tanto mi porto dietro, magari quando sono sul dondolo, sull'amaca. Sai, in questo momento mi trovo in sila, a una certa altezza, a una
0: allora
1: certa
0: stai
1: frescura
0: lì,
1: che
0: stai fresco.
1: Sicuramente qui le zanzare non arrivano.
0: Bravo.
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Salutoni a tutti,
0: dai,
1: buona estate.
0: Dalla sila.

0: Vamos alla playa, vamos a dove? In Sardegna, in Costa Azzurra, andiamo in Costa Smeralda, andiamo al mare. Ma certo, perché quella è l'ossessione di tanti, no? E poi sì, noi vogliamo sentire magari la vostra ossessione, le zanzare di notte, mamma mia. Ma ti metti lì, anche se compri il miglior prodotto, la miglior racchetta, che alcune volte anche se c'è un figlio vicino, tu t'avvicini, pum, ho preso la zanzara, no, di notte tu stai dormendo e gli hai fatto del male a qualcuno vicino. Insomma, veramente quante ne accadono d'estate, caro Giovanni?
1: Certo.
0: Oppure macchi anche il muro, perché insomma non ci capisci niente. C'è sta cosa che poi ti svegli all'improvviso e dici: vabbè, accendo la luce, fammela beccare. Non la trovi, è invisibile. No, sei tu che ormai con gli anni non vedi più un cane, non vedi niente, e anche

0: figlia, quelli proprio te, e non vedi niente. Insomma, veramente, allora lì veramente la depressione ti prende, dici, ma sta zanzara, io, ma guarda sta cazzo di zanzara, ma come
1: ti fare? Capita. Eppure ti capita, magari che la vedi, sorvola, si mette sul tuo naso, si fissa lì, c'è bellissimo. Ah, che bellezza! Prendi la racchetta e ti dai praticamente una botta sul naso, poi la zanzara all'ultimo riesce a schivare e tu rimani contuso col naso, con una sorta di, non lo so, di rosone.
0: E poi il bello che poi l'indomani devi andare magari al lavoro. Se lavori in pubblico, sì, ognuno poi è lì, sì, a chiederti sempre le stesse cose. Ma cosa,
1: ma che sei fatto, Max, sul naso?
0: Ma, sì, cosa, ma, hai fa- ma cosa hai combinato? Ma cosa hai fatto? Cosa ti è successo?
1: Ma è la zanzara. Ma quale zanzara? Hai litigato con tua moglie?
0: E vai a spiegare, perché poi c'è sempre questa parte investigativa, la curiosità delle persone.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, uno dietro l'altro, un back to back. Caro Giovanni Sacco, ben trovato World DJ. 6 agosto 2026. Un caldo quest'anno che comunque veramente non, sì, cioè è anomala sta cosa. È la prima volta. Ma saremo così assaliti negli anni a venire in questa maniera?
1: Guarda, diciamo che le previsioni vanno in quella direzione, cioè non ci sarebbe scampo, però sono convinto che l'uomo avveniristico, l'uomo del futuro, saprà trovare rimedio a questa sorta di nuova, come puoi dire, Hiroshima e Nagasaki.
0: In effetti, effetti è quello che mi raccontavi prima. Stavo pensando a Ritorno al Futuro, quando, sì, praticamente McFly uscì dalla macchina, era tutto bagnato, aveva il giubbotto, premendo il bottone si asciugò subito all'improvviso, quindi stessa cosa, ecco. Allora magari stiamo anche con la magliettina che mi tiene fresco il corpo, ecco, potrebbe una t-shirt che ti mantiene il corpo a quella temperatura. Bellissima sta cosa, Gio.
1: Però guarda, poi ognuno di noi ha una percezione delle cose assolutamente soggettiva. Io ti dico la verità, questo caldo intenso e veramente soffocante l'ho percepito per 3 o 4 giorni, non più di questo. Però parecchia gente dice che c'è stata questa sorta di progressione inesorabile del calore. Io ti dico che secondo me è anche normale che ci siano queste temperature, o perlomeno sono ben accette. Il problema è se effettivamente dovessero aumentare di qualche inezia di punto, ci troviamo magari nel 2040 con temperature sui 52-53 gradi, e noi poveri vecchietti a far Wolf DJ a dire magari così: carissimi amici, stiamo morendo di caldo, Max, come stai? E io e te magari con le dentiere faremo un po' di maggiore fatica.
0: Ma dici la verità, dici la verità, che comunque questo caldo ci aiuta a perdere qualche chilo e la cosa ci fa davvero molto bene. Nel frattempo, sì, io guarda, vabbè, tu che vuoi, tu lavori sempre al condizionatore, stai bello lì al fresco, magari qualcuno soffre un po' di più, mio caro Giovanni Sacco, hai capito qual è il problema?
1: Certo, io sono dell'idea che comunque ci sono delle professioni che svolte al caldo diventano veramente un martirio, una sorta di lazzaretto estremamente impraticabile, e sarebbe bene che ci fosse una legge che guidasse il buon senso del politico a fermare quei lavori in quel periodo, perché veramente, ecco, lì si soffre in special modo, fino veramente, credimi, quasi alla flagellazione, al martirio, incredibile.
0: Ci sono dei lavori che andrebbero salvaguardati, le persone che vanno a lavorare, perché ci sono dei lavori davvero devastanti, no? Non puoi lavorare sotto al sole e usare, che ne so, il martello pneumatico e fare delle costruzioni. No, secondo me vanno riviste tantissime cose, come invece ho abbracciato fortemente in questi giorni, positivamente, delle direttive da parte dei vari sindaci, no? Che i bambini, cioè ragazzi dai 13 anni in poi, da luna di notte non possono stare in giro da soli, e mi pare una cosa più che corretta, cioè, bello mio, a casa, no? Perché una volta si diceva a mezzanotte, mi raccomando, torna a casa, non si può lasciare un ragazzino fuori a una certa età, giovani, cioè proprio giovanissimo, perché non sai ormai oggi quante cose possono accadere, per l'amore di Dio, può succedere anche davanti a noi qualsiasi cosa, ormai è veramente incredibile, insostenibile tutto quello che accade, però sai, guardiamoci un attimino in più, mettiamoci più responsabilità, no? In queste piccole e grandi accortezze, questo è quello che è il mio pensiero.
1: Sì, guarda, io assolutamente recepisco e faccio mia la tua riflessione, ma soprattutto incastrerei questo discorso nella responsabilità dei genitori, i quali non possono assolutamente far rimanere i figli nella libertà assoluta, che di un'estate che possa essere matta per quanto si voglia, ma comunque degli orari devono esserci. Secondo me io praticherei le sanzioni ai genitori, perché proprio da quello si capisce che non sono genitori maturi, genitori seri. I ragazzi hanno bisogno delle indicazioni. L'eccessiva libertà chiaramente storce, però sono i genitori che secondo me in questo caso dovrebbero essere messi un attimino in ordine.
0: Well, signori, avete capito il messaggio? Dai, dai, dai, che ascoltiamo Kenny Williams. È arrivata Saturday, un'altra bella hit dal passato. Wall DJ, sei sempre tu. 351 70 20 001.

0: Down, Get Down. Oh, che bella. Noi l'abbiamo rispolverata anche con un po' di un bel panno. Beatrice, ci sei? Pronto? Bea, pronto?
1: Ciao,
0: Bea.
1: Max, pronto? Ci sono.
0: Beatrice, ciao, bentornata, la nostra tuttologa che è tornata con questa voce squilla. Ma ti sento diversa, ti sento questa voce bella pulita.
1: Pulita.
0: Ma sei andata alle terme, Beatrice?
1: No, sono andata al centro antifumo perché volevo smettere di fumare.
0: Hai fatto bene.
1: E ho smesso di fumare dopo 5 giorni. Lo consiglio a tutti veramente, e io ero una di quelle che no, non smetterò mai, mi sta bene così, eccetera, eccetera. Non so cosa mi è scattato nel cervello, volevo smettere. Ero consapevole però che non ci sarei riuscita da sola, quindi diciamo che mi sono decisa, mi sono fatta aiutare, ho chiamato il mio dottore, ho chiesto la ricetta, perché insomma risparmi, perché questa scatola si chiama, la terapia si chiama citisina ed è questa cura nuova rispetto al passato. Sono delle pasticchine grandi quanto una mentina che ne prendi un tot al giorno in base alla terapia che ti danno, e al quinto giorno avevo il disgusto. Passava una persona che aveva fumato, la guardavo, come puzza,
0: che schifo, mamma mia che puzza, che orrendo, non ti avvicinare, ma io ti amo, tu sei ben, no, tu devi battere a fango, non ti voglio, però non ti avvicinare, basta, questa puzza di fumo io la odio. Brava Beatrice, però vedi, ci vuole sempre la convinzione, in questo caso sei stata aiutata, però diciamo che adesso cominci a capire effettivamente cosa vuol dire fumare e non fumare. Ma del resto ci sono quei dati benefici, no, importanti, ci sono i benefici che senti, che vedi, e poi ricordati che quando magari c'è una rinuncia c'è sempre, esiste una contropartita, e quindi anche in questo caso ti rendi conto che cambia qualcosa nel corpo, c'è il segno più che...
1: Beh, allora,
0: hai capito?
1: Max, solamente il fatto di dover fare l'analisi del monossido di carbonio, veramente, al di là di tutto, al di là degli scherzi, ti fanno soffiare dentro questo boccaglio dove ti misurano il monossido di carbonio all'interno del tuo corpo. Il limite massimo è 30, ok? E io avevo 30.
0: Avevi il massimo?
1: Avevo il massimo, perché ho iniziato da ragazzino a fumare, quindi insomma un po' di anni di fumo c'erano, ok? E una settimana dopo che già mi sentivo meglio, io credevo che fosse rotto lo strumento perché misurava 0. E che cosa significa? Cioè, il nostro corpo è fatto di ossigeno, noi viviamo perché respiriamo per via dell'ossigeno, quindi io non ho fatto altro che togliere il monossido e riossigenare tutto il mio corpo, tutti i miei organi, il mio sangue, tutto quanto. La pelle migliora, le rughe sono andate un po' via.
0: Dai, brava Bea, brava Beatrice, quindi l'ossessione 2026 è superata, quella di prendere una sigaretta, quindi non si fuma più. Complimenti a Beatrice, no. E quindi torna presto a trovarci qui a Wall DJ con qualche bella chicca che tu ci regalavi sempre, va bene Bea?
1: Va bene, d'accordo. Okay.
0: Dai, ti aspettiamo. Ciao, buona estate, Beatrice.
1: Ciao,
0: grazie davvero.
1: Ciao, saluta Giovanni.
0: Ciao. E così, insomma, ci sono quelle ossessioni che poi riescono anche ad essere smontate, come ha fatto la Beatrice, però ci vuole sempre tanta convinzione, un piccolo aiuto e insomma una bella forza che arriva da noi, perché siamo sempre noi a decidere le cose. Come in questo caso, a decidere di mettere su un pezzo storico di un super indelebile personaggio della musica, Michael Jackson.

0: Giuseppe, Giovanna, grazie per i vostri messaggi al 351 70 20 001. Tra poco ascolteremo ancora qualche vostro vocale, perché come tra poco ascolteremo i vostri vocali, perché ancora sono solo le 22:30 italiane. Giovanni Sacco, aspetta, c'è un jingle. No, dimenticavo il jingle. Aspetta. C'è il jingle. Qui c'è Wolf DJ, lo facciamo in diretta. Qui c'è Wolf DJ. C'è Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico fantastico, la Maria Rosa, Brontolone, è la Silvia che ci ricorda che oggi è morto Guccini, altro grande personaggio che si stacca dalla terra. Insomma, veramente una cosa che... cioè, voglio un passaggio, purtroppo, però... mancano e mancheranno personaggi di grande spicco, di grande peso musicale come Guccini, certo. No? Capito?
1: Certo, Max, si spegne un cantore del secondo dopoguerra, io l'ho scritto su Facebook, un paladino della morale e del buon costume, il dotto bolognese d'adozione con la sua inflessione francesotta, no? Cioè, ha fatto riflettere, ha fatto unire gli anelli mancanti della storia moderna, veramente un grande Guccini. Io oggi ascoltavo, non un grandissimo successo, ma per me anche quella un capolavoro, Quelli che non, una canzone straordinaria probabilmente degli anni 90, nella quale ho ritrovato veramente quella freschezza, quella meravigliosa maniera di cantare di Guccini le canzoni e la vita. E quindi dispiace perché anche lui, una grandissima persona, ci ha lasciato quando invece c'è bisogno di ancorare la nostra vita su alcuni punti forti e su alcuni punti fermi.
0: E ne parleremo poi a fine serata anche di Guccini, chiuderemo proprio con lui con una bella canzone, magari anche questa che tu in questo momento hai ricordato. Buonasera Marco da Milano, ciao Antonello, grazie davvero, grazie a Beppe che ci sta ascoltando dal lungomare di Paola in Calabria. Ancora Maria Lucia, grande fans di Wolf DJ in quel di Punta Prosciutto lì a Lecce, ma quando ci andiamo, insomma, veramente dei posti eccezionali. Guspini in linea, ciao, grazie anche a te, ciao Joe. Ci salutano davvero da tutta Italia, ne siamo davvero contenti, ci stanno ascoltando da Malta, ci stanno ascoltando dalla Svizzera italiana, dal Canton Ticino, roba davvero davvero molto bella questa, perché comunque ma sai, ho ascoltato la tua uno che aveva la tua voce, dico ma dove, a che ora? No, ero io, tranquillo. Ma com'è possibile? Ero io, c'era anche Giovanni Sacco, hai capito? Quindi voglio dire, poi a un certo punto devi, ma non ci credi, ma è la voce o quella è la tua, sai? Sì, allora devi spiegare, no, ma non ci perdiamo più tanto tempo, o ci credi o non ci credi, tanto non ci cambia nulla, voglio dire, non ce la tiriamo, esatto. siamo normali, siamo dei qualcuno diceva, siamo proprio dei bravi ragazzi, insomma, proprio normalissimi. Caro Giovanni Sacco, sì. Allora. 6 di agosto 2026. Cazzo, ho pagato quella rata dell'Agenzia delle Entrate l'altro giorno, una costola. Mi ritrovo senza un rene, praticamente. Devo rifare il trapianto.
1: Ero in spiaggia questo pomeriggio.
0: Che spettacolo, oggi, dimmi.
1: Da oggi ufficialmente sono iniziate le mie ferie, le mie vacanze.
0: Grande Joe, grande, bravo. Cioè, capito? Cioè, uno che va in spiaggia, un leader di un marchio importante di un'assicurazione, in spiaggia con l'ombrellone, no? Anche personalizzato, tutto pagato. Anche la sdraio ti hanno regalato come manager?
1: Sì, assolutamente, c'ho tutto pagato.
0: Che bello.
1: Immagino. Che bello. Allora, ti stavo per dire, parlavo con una mia carissima amica con la quale ci siamo un attimino intrattenuti nel fare i classici ragionamenti di come vanno le cose, del sistema, diciamo, erariale, dei soldi, delle tasse che lo Stato ci impone. Manco a farlo apposta mi arriva il click della mia commercialista.
0: E vai. Bip. 5.000 euro.
1: e mi ha scritto: guarda, vedi che ci sono da pagare le tasse. E quindi in quel momento dico, ma cazzo, sono andato in quelle. Va bene così, comunque, in tutti i casi va bene così. Poi permettimi di salutare Beatrice, perché lei proprio alla fine del messaggio ho sentito che mi ha salutato, quindi la volevo salutare come al solito. E poi che dire, Max, le tasse vanno pagate. C'era qualcuno che sosteneva che le tasse fossero belle, se ricordi, il ministro dell'economia, quello con gli occhiali, mi pare si chiamasse Tremonti, se non vado errato, però io non sono completamente d'accordo.
0: Sì, poi c'era l'altro ministro, le tre caravelle. Senti, ti porto indietro nel tempo di nuovo con un bel pezzo. Sì. Cioè, questo te la ricordi sta canzone? Ero un ragazzino proprio. era bellissima. Dai, ascoltiamola. Una song eccezionale, Wall DJ. Voi siete così, siete belli, siete fantastici.

0: Enola Gay, Enola Gay, Enola Gay, OMD, un pezzo di qualche anno fa. Salutiamo Salvatore, ciao Salvatore, il nostro caro direttore. Ti vogliamo un mondo di bene, Salvatore. Oggi poi è anche San Salvatore? Sì, è ufficialmente San Salvatore, fino a mezzanotte. Ciao Donatella da Belluno. Ah, ok, no, non ti preoccupare. Massimiliano dice, vorrei mandarti un vocale, sono praticamente sull'aliscafo dalle Isole Eolie, diretto a Milazzo, e non posso rompere il... non posso mandarti... ok, scusami, perdono, non ti preoccupare, grazie del pensiero. Oh, Maria Rosa, non ridere, ti vedo, lo so che stai vendendo tutti i costumi a Vercelli da quando ci sentiamo qui a World DJ, sono contento. Allora, il comandante da Venezia invece cosa combina lì col vaporetto? Pronto?
1: Amici e amiche di Wolf DJ, l'ossessione di quest'estate, beh, sì, quella di tutte le estate. Allora, sono più di una. Prima la fotografia con le gambe e i piedi che si vede il mare.
0: Con le gambe, con i piedi.
1: Che ogni estate è una vera e propria ossessione, è un'ossessione di qualcuno. E dopo sempre al mare fotografarsi i piatti del mangiare, altra ossessione che non c'è solo quest'estate, ma c'è sempre. Queste sono le ossessioni dell'estate, c'è poco da fare, ecco. Quasi quasi vado in spiaggia anch'io, mi fotografo i piedi.
0: Bravo comandante, bravo, sì, faccia così. Però voi cosa fate? Cosa dovete fare? Mandateci un vocale al 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate. Ecco, io sono ossessionato perché mio. Allora, voglio salutare le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che ci seguono sempre, ed è giusto, dice non ci saluti, no, vabbè, un po' che non lo faccio. Allora, saluta le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e al bravissimo number one Gianni Vendemmia, il nostro barman degli Angel of the Night. L'ho fatto. Io sono ossessionato? Sì, da cosa? Io voglio andare a vedere un concerto di Vasco. Oh, e non ci sto riuscendo in nessun modo. Però arriverò, Vasco, arriverò!
2: Educata di quelle vite fatte

suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i fatti suoi.

0: Roberto.
1: Lo senti? Lo sentiamo.
2: Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
1: Ma come si fa a perdere Wolf DJ? E non si può, non si può. Allora, Brontolone, preparate la rubrica con Silvia Dini, perché poi ci sono anche i libri da leggere. E poi...

Siamo davvero contenti di ospitarli stasera. Musica emergente di spessore, ma cosa? Di alta qualità, di alta rotazione internazionale. Sono gli olandesi Another con la feature di 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: Ti vedo, Gio, ti vedo in canottiera che stai saltellando lì. Ma lo vuoi finire? Ho capito che ti piace questa canzone, è una delle più forti del momento. Insieme anche, ti ricordi, ti parlavo sempre dei The Bausa, no? E allora successo è stato. Pezzi d'estate 2026, super hit con gli Another, The Bausa e tanti altri. Allora, caro il mio Giovanni Sacco, a quest'ora della sera cosa mi hai combinato? Cosa hai trovato? Cosa hai cercato? Dai, raccontaci.
1: Guarda, ti dico la verità, ero incuriosito perché in uno scambio privato di messaggi con la nostra carissima Maria Rosa ci siamo detti, ma secondo me non c'è anche una piccola sorta di esagerazione nel dire che queste temperature sono alte, però devo un attimino fare il dietro front, perché addirittura leggevo sul sito proprio della RAI, RAI News IT, che veramente il caldo è assolutamente record. Addirittura ci sono dei posti in Italia in cui gli asfalti misuravano proprio di temperatura 63 gradi. Che significa? Significa che fondamentalmente tra il caldo che arriva da sopra e il caldo che emana da sotto, effettivamente nelle grandi città si corre il rischio di rimanere intrappolati. Ad esempio alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti addirittura, max, pensa un po', i 48 gradi. Quindi onestamente io ho una percezione un po' diversa, però ci sono dei dati scientifici ai quali ci dobbiamo attenere. E la cosa che chiaramente va detta è che questo caldo perdurerà come minimo fino a Ferragosto, quindi abbiamo un'altra più di una settimana di queste temperature.
0: È veramente dura questa situazione, ma te lo dicevo prima che tu vivi in un'altra dimensione nel quotidiano, hai il condizionatore nei due, tutto pagato, corrente, tutto a posto. Qui invece si soffre, caro Giovanni, vieni nella nostra realtà quotidiana, capirai. Oggi ad esempio una gomma, ho portato il bimbo, il giovanotto mio, al parrucchiere Gabri, no? Siamo usciti fuori, c'era una ruota sgonfia, vado a vedere una ruota, non ti dico. Allora sono andato subito dal gommista, mi ha detto: guarda, purtroppo c'è stata la dilatazione del pneumatico. Che vuol dire, scusami? Non capito. No, si è squagliato proprio, quindi è un po' che non cambi la ruota davanti. Guarda, gli ho detto, presa da poco, però non ho controllato il... No, mi ha detto: guarda, ci vogliono le ruote nuove davanti. Ok, va bene, si fa, non, nessun problema. Perché purtroppo, come dici tu, vedi

0: domani vende qualcosa in più. Dimmi, dimmi.
1: Ti stavo dicendo, è anche probabile che poi la nuova ingegneria, oppure la ingegneria futuristica, futuribile, come la vogliamo chiamare, si dovrà necessariamente inventare delle soluzioni. Non so, arriveranno le aree condizionate all'esterno, arriverà l'asfalto in alluminio, non lo so.
0: Ma come no? Ma stai tranquillo, hanno già inventato il raffreddapalle, caro Gio, anche quello, sì, c'è, sì, c'è quello che gioca a carambola.
1: Sai com'è lo slogan?
0: Sbrigati, sbrigati, dimmi qual è.
1: Muovi. Per evitare che le tue palle diventino hamburger.
0: Pinguini tattici nucleari, attenzione, raffreddamento si sente. Qui la ventola non si accende e noi siamo a regalarvi la musica. Pinguini tattici nucleari.

0: cielo, consueto.
1: Ciao Max, buonasera. Ciao. A tutti i golfini. La mia ossessione quest'anno è sicuramente il ballo, salsa, baciata, ballo.
0: Bello, bellissimo.
1: Quelli che stiamo proponendo questa sera in piazza con uno spettacolo, ora Approccio ai Caraibi, che non è altro che un format radiofonico che portiamo in piazza, appunto, dove si esibiscono i migliori professionisti in balli caraibici e poi tutta serata di animazione con i migliori maestri. Quindi adesso posso dirti che la mia ossessione è questa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie Consuelo da Fiuggi. In questo momento nella piazza principale di Fiuggi c'è questa grandissima e bella, fantastica manifestazione movimentata di balli caraibici, mentre il nostro Francesco Urru mi dice che sta ballando

in studio anche lui, Balli Caraibici, quindi bravo, insomma, ragazzi, ballate, divertitevi, perché è giusto farlo. Non pensiamo sempre alle cose brutte della vita, cerchiamo di essere, cioè, consapevoli, di dire grazie perché questa giornata ci sono, il carpe diem, qui ci vuole il carpe diem continuo, bisogna capire cosa vuol dire carpe diem, che è importante. Oh, Giovanni Sacco dov'è? Si avvicina l'ora X e tra poco ci manderà i saluti. Ma come fai, Giovanni? No, tra poco abbiamo anche la telefonata con Nasini e Gariani e questa bella produzione che settimana scorsa siamo stati a Santo Domingo con altri due producer bravissimi, invece con Giulio S, Massimo Music e un altro che adesso non ricordo, però ecco, Nasini e Gariani hanno qualcosa da raccontarci tra poco qui a Wall DJ. Nel momento vi porto, stavo pensando di voglia di una bella cachaça. Sapete cos'è la cachaça? È qualcosa che appartiene al popolo brasiliano, quindi c'è questo cocktail che ti fanno di benvenuto appena arrivi, ti portano subito nella loro dimensione, ecco, ti imbriagano praticamente, arrivi là, già sei un po' incoglionito, un po' rimbambito per quella che è il fuso orario e tutto il resto, però ecco, qualcosa del genere, che è la bibita brasiliera è raccontata, cantata in questa canzone di Gaia, visto che lei è italo-brasilera, ci parla di bossa nostra, quest'altro stile musicale che è stato importato anche in Italia, no? Con tanta melodia, ma è bella la roba originale come questa di Gaia. Bossa nostra, Wall DJ, estate 2026, solo hit.

0: Wolf DJ. Qualcuno mi ha già richiamato, dice: Max, ma cos'è che hai bevuto? Cos'è non è... Ma scusate ragazzi, io non bevo mai, cioè questa è la verità. Ah, perché ho detto il ghiaccio, le palle di ghiaccio, cioè io sono stato confuso, caro Joe. Mi senti? Pronto?
1: Sì, ti sento, certo.
0: Allora, Giovanni, allora, spieghiamo come fare le palle di ghiaccio, perché è importante per l'estate. Allora, come si fanno le palle di ghiaccio fiorite per rinfrescare l'estate? Era questo il messaggio. Quindi c'è il ghiaccio, le palle per mantenere le bibite fresche. Ecco, palle di ghiaccio fiorite che serviranno a tenere fresche le bibite estive. Ghiaccio sì, ma decorato da fiori di tutti i colori. Ecco come si fanno? C'è tutta una ricetta che vi invito ad andare a trovare sul web. Come fare le palle di ghiaccio fiorite per rinfrescare l'estate? Capito? C'è anche il video tutorial, caro Joe.
1: Oh. Io pensavo servisse l'intervento del medico chirurgo.
0: No, quella è un'altra cosa, Giovanni. Quella è un'altra cosa. Quelle sono. Cosa? Quelli sono ioni insomma d'estate, è diverso. Invece no, questa è una cosa che... Allora, Giovanni Sacco, non ridere sotto i baffi, ti vedo Giovanni. E, quindi fammi capire, è finito il talk, mo te ne vai, ci saluti, ci lasci qui, e vai, che insomma siamo stati...
1: No, assolutamente, non mi permetterei mai di dire in questa maniera. L'affermazione è un po' diversa, vi lascio momentaneamente, mi metto all'ascolto poi del programma in una maniera diversa e ci risentiamo giovedì prossimo.
0: Ma ci mancherebbe, dai, sei stato già grandioso e siamo stati onorati di averti qui a Wolf. Senti Joe, allora ti auguriamo una buona serata, ti lasciamo, ma hai un pensiero per la notte, per i nostri ascoltatori?
1: Provi del Carpe Diem, se non ho capito male, la straordinaria affermazione del grande poeta Orazio nel libro delle Odi 1 e 2, pensa un po', il quale diceva effettivamente che bisogna un attimino avere la capacità di poter godere del momento e di tralasciare poi quelli che possono essere i vari turpiloqui del passato o le olumbrazioni del futuro. Quindi tranquilli, Carpe Diem, anche se fa caldo, Carpe Diem a tutti, a te Max, mi raccomando, in modo particolare.
0: Assolutamente Joe, noi ti ringraziamo veramente, sei stato come al solito grandioso. E...
1: Ma la moto è passata da casa tua?
0: No, è che c'è mio figlio che fa i giri del palazzo, allora ha lasciato, ogni tanto lo controllo tra un'impennata e l'altra, devo capire cosa combina, quindi capiscimi bene.
1: Sei... Fare così, papà non ti posso parlare, sono il primo.
0: E meno male che non passa il vicino, c'ha una 500 con le marmitte, quella bomba, pum, ogni tanto ti prende un infarto, poi devi stare attento. Ciao Gio, grazie davvero.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao notte.

0: Un qué?
1: Un grr.
0: ¿Un qué?
1: Dame un tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
0: Ok.
2: Ciao, bimbo. Io mi sto preparando.
3: Ma quale letto? Vai presto. Dai, dai, andiamo, accendi le luci.

Ugella, Ultranate, sentite che voce, è fantastica. Una coppiata incredibile, perché poi comunque lui ogni cosa che suona nei club fa impazzire tutti. Ormai ha capito come funziona, eh? Veramente un grande fenomeno. Si sta alzando di asticella proprio con lui quando arriva in pista, ma si alza anche di livello Ugella, questa è la verità. Che poi bisogna capire, c'è chi dice che si chiami in un modo, chi in un altro. Io lo chiamo come scritto, Ugel, no per i capelli, dico, è proprio Ugel, è così. Allora, arriva il Jova Summer Party 2026, sta facendo il giro dell'Italia, c'è una tappa importante in Calabria, anche in Sardegna, sarà anche in Puglia, veramente delle tappe che vi consiglio di andare a vedere anche su Jova Summer Party 2026.it, ma c'è questa tappa del 22 agosto con la Calabria Music Arena, che è già pronta con il cuore pulsante dell'estate musicale italiana, il Jova Summer Party 2026. Un'arca di Lorè, ecco, questa è la verità, questo progetto che è molto più di un tour, un viaggio simbolico musicale che unisce nuove sonorità, incontri, pedalate, avventure, energie e festa. Un racconto collettivo da vivere e costruire insieme passo dopo passo, canzone dopo canzone. DJ che si esibiranno, il solito grande Jovanotti, i tanti ospiti nazionali, internazionali, un bongo che suona e insomma veramente tutte le atmosfere che solo il grande Jovanotti può e rippuò presentare davanti ai nostri occhi e per le nostre orecchie. Allora, tra poco io spero di riuscirci ad avere Nasini e Gariani, anche se so che stanno preparando per una grande serata anche loro, presentando anche il loro pezzo. Nel frattempo c'è Samurai J. No, ma questa, ma non è possibile, no ragazzi, dai, ecco, questo è un bel pezzo, questo mi piace perché voglio rivivere quell'era. Arrivavano sti ragazzi tutti colorati, un look che dici, ma questi da dove arrivano? Ci portavano al mare, alla playa.

0: poi non so, I Like Chopin, ma quante cose belle che arrivavano da quelle estati, da quelle estati, no, erano tante estati, quindi sì, un'estate, una, erano tante estati. Beppe, allora, l'ossessione dell'estate, qual è secondo te l'ossessione? Pronto, pronto Beppe, dove sei?
1: Il tormentone dell'estate e il tormentone paese della Brancale.
0: La Brancale.
1: Credo che sia una delle canzoni che sta andando maggiormente.
0: La canzone,
1: in
0: dici, tu dici la canzone.
1: L'ossessione dell'estate e che arrivi un po' più di fresco.
0: Un po' di fresco.
1: Questo caldo pazzesco.
0: Sì, perché fa caldo, è vero, in effetti. In effetti ci vuole un po' di fresco, caro Beppe. Ma Ladini, che fine ha fatto? Sentiamo un altro messaggio. No, questo è un messaggio proprio da leggere. Vediamo un po' dov'era. C'avevo qui, signore e signori, la 1, la 2, la 3. Arriverà anche il messaggio da leggere. Ce la faremo, eccolo. Allora, ciao Max, cosa mia ossessione dell'estate che passa troppo in fretta, che a un certo punto le giornate si accorciano di un botto ed è già Natale. Ti ascolto, grazie da Belluno, grazie alla nostra Donatella, ciao cara, che piacere averti qui con noi. Invece Ladini mi sa che voleva parlarci di... Eh sì, perché non ho capito se vuole fare la fruttivendola ultimamente. Perché ci sta dando una mano, insomma. Vediamo un po'. Allora, Ladini, buondì Max. Eccolo, ma idee per domani sono banane. Non ho capito. Sentiamo un po' di che si tratta.
2: Tutto che amo tantissimo. La banana.
0: La banana.
2: E ho scoperto che la loro forma è condizionata dalla luce.
3: Sono storte e basta. Silvia.
2: Sì, sono ricurve, ma in origine era diverso. Nella fitta foresta pluviale, dove la luce del sole filtra stento, le banane si sono adattate e per prendere un po' di sole hanno dovuto iniziare a sfidare la forza di gravità. Per effetto del geotropismo negativo, nel tempo si sono evolute arrampicandosi verso l'alto per raggiungere la chioma degli alberi e avere un po' di luce. La loro è una curva da sforzo.
3: Vabbè, ma tutto sto sforzo per cosa?
2: Per darci energie e vitamine. Pensa che sono la quarta coltura più importante al mondo. E a proposito di energia, c'è un brand storico che ha raccontato il suo impegno contro lo spreco alimentare per produrre energia green usando gli scarti e quelle brutte.
3: Vuol dire che ci sono anche le banane brutte? A me sembrano tutte uguali.
2: Assolutamente no. Una percentuale, a volte anche alta, del 20% del raccolto non rispetta gli standard estetici per l'esportazione, quindi non arriva proprio sul mercato. Sì, perché noi mangiamo anche con gli occhi. Viene trasformata in purea, in farine, in cibo per animali. Inoltre, i tronchi e le foglie diventano fertilizzanti naturali grazie ad un biodigestore che funziona soltanto con batteri a gravità, quindi niente carburante, niente elettricità, e produce biogas praticamente senza odore.
3: Eh sì, pensa invece cosa produceva se erano scarti dei fagioli.
2: Oh, smettila. Invece, tornando a noi, se avete banane marroni, non buttatele.
0: No.
2: Fateci una banana bread, dei muffin oppure un gelato cremoso.
3: Grazie dei consigli, ma la curva da sforzo che preferisco è quella di una bella compagna e una sana partita.
0: Bravo,
3: scopone scientifico, molto scopone. E poco scientifico. Ciao ciao belli.
0: Ciao.
2: Ti pareva.
0: Ciao ragazzi. Sì, come raddrizzare le banane? Sarà questo il sondaggio del prossimo Wolf DJ. Oh, cari amici, arriva anche Cioffi.
4: Wolf DJ.
0: La nuova di Cioffi si intitola Carmela.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, Carmela di Cioffi, che poi è un canto dedicato sia a chi fa le corna che a chi rimane, insomma, cornificato. È un brano interessante di Cioffi, che d'estate corre ancora di più. Ma diamo il benvenuto a Wall DJ, a Ivan Nasini e Danilo Gariani. Ciao ragazzi, come state? Bentrovati.
1: Eccoci qui. Io sono Danilo.
2: Ciao, sono Ivan.
0: Danilo, dov'è Danilo? Ciao Danilo.
1: Adesso siamo in Calabria, ci godiamo un po' il mare calabrese, ci sta, dai.
0: Dai, bravi ragazzi. Comunque Ivan Nasini e Danilo Gariani hanno realizzato questo singolo nuovo insieme al cantante americano Peter. Ma dove l'avete trovato, Peter? Come avete fatto?
1: L'abbiamo conosciuto, diciamo, a quei eventi che andiamo, diciamo, internazionali, dove, diciamo, ci sono varie situazioni musicali in giro, e quindi ci si confronta con altri DJ, ci si confronta anche con etichette e anche con cantanti. Quindi abbiamo avuto un incontro dove abbiamo parlato un po' del brano, è piaciuto, si è fatto il testo, voce, e quindi alla fine l'abbiamo poi incollato, tra virgolette, nel brano che abbiamo realizzato nei nostri studi.
0: Assolutamente, studi bellissimi di Ivan Nasini, complimenti, davvero molto belli. Danilo, allora, siete stati anche inseriti in varie compilation come Hitmania Dance Estate 2026, no? Distribuita nelle edicole e nei migliori negozi di dischi italiani, oltre che in tutti i digital store. Un pezzo che sta andando forte, questo I love
1: eh? I love you anyway.
0: Ok, I love you anyway. Questo titolo, questo testo, come è nato?
1: Diciamo che il testo è nato un po' guardando un po' quel, diciamo, discorso d'amore, quindi nonostante le problematiche quotidiane, nonostante tutte le cose negative, c'è questa persona che dice, appunto, I love you anyway, cioè ti amerò comunque vada. Quindi se fai qualcosa di male, se fai qualcosa di sbagliato, se fai qualcosa di giusto, io comunque vada, ti amerò per sempre. Quindi, diciamo, il succo del testo è questo qui.
0: Ti amo ti amo lo stesso, come andrà, ti voglio bene lo stesso, sei tu, esatto, la mia prescelta. Insomma, I love you anyway. Allora ragazzi, cosa farete in questi prossimi giorni d'estate? Danilo, dai, vai, raccontaci, Ivan, tu qualcosa.
1: Ivan, vai, dici tu qualcosa.
0: Ivan,
1: mi aggancio.
2: Vai prima tu, Danilo, vai.
1: Ok, vabbè, ci stiamo una settimana, 10 giorni tranquilli, un po' con le famiglie, un po' andiamo al mare, ci sta anche godersi questo mare calabrese che noi amiamo tanto, e poi ci rimetteremo un'altra volta.
2: Sì, siamo subito al lavoro, sì. Abbiamo già dei brani in cantiere, sempre con lo stesso cantante e con altri featuring, pure con altri cantanti. E in più, I Love You Anyway è uscita la versione scorsa settimana anche House Tribal, Afro Tribal, e uscirà anche la versione pianoforte e voce completamente unplugged, molto romantica, molto bella.
0: Un pezzo molto bello che vi facciamo ascoltare qui a Wall DJ. Ringraziamo Ivan Nasini e Danilo Gariani per questa bella ospitata a Wolf, e li ascoltiamo in I Love You Anyway, la loro nuova super hit. Ciao ragazzi, buon estate.
1: Buon estate, ciao.

0: Mare di Salerno, ciao, grazie. Ciao Mimmo. Ancora questo letto. Ok, te lo mandiamo. Va bene, lascia il numero. Ci stai, fichi fichi con me. Fichi fichi. No, dobbiamo mandarla sta canzone di Gianni Drudi storica, fichi fichi. Ci piace molto. Poi un testo. No, no, non posso leggerlo adesso, no, assolutamente. No, devo diventare romantico. Dopo. Adesso c'è Brontolo. Perché c'è Brontolo con tutta la truppa, con la Dini, non so, con Maurillo. Allora, c'è anche l'incontro con Leonardo da Vinci. Beh, dobbiamo sentire sta cosa perché colleghiamoci con i ragazzi di. Come si chiama? On the Space. Ma vediamo un po' che combinano. Pronto? DJ on the space. Ma che è il fumo?
1: Ragazzi,
0: la marmitta?
1: Continuo, polvere.
0: Da tutte
1: le parti. Ma dove siamo capitati?
0: Ma che ne so io dove siete?
2: Silvia.
1: Ma che ragazzi, ma che strano.
0: Ma dove siete, ragazzi?
1: Segni particolari.
3: Mi sembra il laboratorio di un inventore.
4: Santo Giove. Ma che prodigio è mai cotesto?
2: Ragazzi, ma lui non assomiglia a Leonardo.
0: Leonardo da Vinci?
4: Chi siete?
5: Fermi tutti. Questo me lo lavoro io. Qui si gioca in casa.
1: Lei chi è?
0: È toscano.
4: Io sono Leonardo. Chi serve Piero da Vinci?
2: Avevo detto io che era Leonardo.
4: Studioso delle cose capelli, della natura. Investigatore del volo degli uccelli.
0: Degli uccelli!
4: Architetto di città e fortezze.
0: Grande Leo.
4: Pittore delle fattezze umane e ideatore di macchine mirabili.
3: Esagerato, fa tutto
4: lui. E ora, con vostra licenza, vorrei sapere qual sia l'arte vostra. A che disciplina attendete?
3: Noi chi siamo?
5: Silvia, sì, anche noi siamo.
4: Forse siete maestri,
5: Mauro,
4: di stelle. Custode di libri infiniti.
5: Ingegneri.
4: Ovvero artefice di qualche nuova scienza ignota agli uomini del nostro secolo.
2: Ingegneri del suono.
3: Sì, no, ingegnera.
4: Capisco. Peccato, mi avrebbe fatto molto piacere scambiare qualche idea con voi, ingegnosi. Ma purtroppo devo partire per Milano, dove il Moro mi attende per visionare un nuovo progetto. L'uomo vitruviano.
3: Ah, quel disegno là? Ma scusi maestro, ma perché le proporzioni sono errate? Si vede, no? Il battaglio è troppo piccolo.
5: Perché non lo portiamo, ragazzi? Perché non ce lo portiamo dietro?
4: Ma che carrozza assai strana è questa qua? E i cavalli dove sono?
5: Già, è vero.
3: Sono quelli sul libretto della macchina.
5: Venga Leonardo, venga con noi, che ne parliamo durante il viaggio.
4: Wow, che carrozza spaziale. E quella luce là in basso che lampeggia, cos'è?
3: Sciacca fumello, fitto, così se parte.
4: Scusi, sir ingegnoso.
0: Che lingua.
4: Che cosa ha detto la dolce donzella ingegnera?
5: Leonardo ha detto pigia il bottone.
4: Wow, santo Giove.
3: L'ha schiacciato
5: davvero. No, l'ha fatto.
0: Bravi.
3: Ragazzi.

Da un viaggio all'altro, da Leonardo da Vinci a un viaggio fantastico con Manu Chao. Viaggiamo per il mondo perché ci piace, sentite che musica. Questa è Wall DJ fino a mezzanotte, italiana, tutto in diretta con Max Martinelli. 351 70 20 001.

0: Ehi, quanto me gusta, amici! Questo incontro artistico inedito, sorprendente, questa voce dell'artista colombiana Karol G. Ma quanto ci gusta. E poi c'è questo incontro con Manu. Ciao! Bravo, davvero un impatto globale. E sta raggiungendo davvero traguardi storici, una coppia incredibile per quest'estate 2026. Posso per favore, per cortesia, raccontarvi le 5, sì, delle 5 canzoni più shazammate di questa settimana? Dai, fatemi per favore raccontarvi sta cosa. Insomma, è importante. Allora, alla numero 5 c'è la nuova di Safe insieme alla featuring di Bresh, Parlar d'amore, una bella canzone. Poi gli Another con Talk to You, in quarta. Alla numero 3 Karol G e Manu Chao con Viaggiando per il mondo. Alla numero 2 c'è Giselle con Dimanche Midi Poil. E alla numero 1 Hugel, Imael Angel e Ultranate con questa gran bella canzone che abbiamo ascoltato stasera in Moving to the Sun. Nel frattempo, non so i nostri amici se mi portano al bar, vediamo un po'.
1: Jack, andiamo? Hai sentito Wolf di Jack?
0: Non so.
1: Il lupo.
0: Te le suona, e come no, dai. Giselle, arriva lei. Andiamo in Francia? Facciamo un giro in francese? Dai, a quest'ora? Alla Tour Eiffel? Alle Rivoli? Andiamo sulle Champs-Élysées? E beviamo anche un po' di...

0: riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartitsu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Burton Wright, Bartitsu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni mediterranee.
1: Da leggere.
2: La voce delle isole, di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie apprese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore, movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Guangwei, Wolf DJ.

Innamorati della musica di Michael Jackson qui a Wall DJ. Questo è un altro bel pezzo, Blood on Dance Floor. Siamo andati a recuperarlo da grandi compilation storiche di Michael. Beh, dobbiamo diventare romantici come facciamo spesso qui a Wall DJ a quest'ora della sera. Non so l'atmosfera se è quella giusta, però siamo in diretta e vogliamo essere romantici, parlare di queste belle notti d'estate, no? Queste magiche notti d'estate. Cosa può accadere in una notte d'estate? Dove il cielo si fa vicino e ogni stella sembra conoscere il tuo nome. Il vento sfiora piano la pelle portando con sé il profumo dei sogni. Camminiamo senza fretta con le mani che si cercano come onde che ritrovano la riva senza bisogno di parole. La luna richiama d'argento i nostri passi, mentre il silenzio racconta ciò che il cuore custodisce da sempre, che l'amore è una luce gentile, capace di illuminare anche la notte più scura. E se l'alba arriverà a separarci dal cielo, porterò con me il riflesso dei tuoi occhi, perché ogni estate avrà il tuo sorriso e ogni notte saprà ancora di noi. Finché ci saranno stelle da contare, brezze leggere a sfiorare il mare, io sceglierò sempre quel momento sospeso in cui il mondo tace e il mio cuore continua a pronunciare il tuo nome. Wall DJ, sei tu.

Tiro Mancino, sale amore vento. Con questo caldo non vi nascondo che mi piace soprattutto a una certa ora, quando proprio non prendi sonno, non riesci a farlo.

era un fascio di luce cadente. Ho detto, ma esprimo, io ho espresso il desiderio, no? L'ho espresso perché... Poi, cioè, voglio capire queste stelle cadenti, no? Se non sono stelle, se sono stelle, ma meteore, sono piccoli frammenti di comete o asteroidi addirittura che entrano nell'atmosfera terrestre a grande velocità e bruciano per l'attrito, creando una scia luminosa. In effetti era quello che ho visto. Quindi era una stella o non era una stella? Comunque, sul piano culturale e simbolico, rappresentano da sempre la notte dei desideri e anche la speranza. La speranza sicuramente di un buon vento che vi manda Wolf DJ a quest'ora della sera.

You give me something, Jamiroquai. Andiamo ragazzi, andiamo. Finito, torniamo giovedì prossimo. Voi non mancate, mi raccomando. Andiamo a fare anche la barba, perché è giusto. Andiamo ragazzi, via. Vi lascio con The Bausa, Magnetic. The Bausa, sono fortissimi. Top class per quest'estate 2026. Vi voglio bene, a giovedì prossimo.

0: di Hatfield di Federica Martina Sampo, Bookrod editore. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana ed è soprattutto una storia d'amore, narrata dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Catherine, ereditiera abilissima negli affari e disillusa in amore, e Maximilian, affascinante marchese che ha attraversato l'oceano per trovare se stesso. Ma è anche una storia di forza femminile e di riscatto, un umilissimo omaggio a Jane Austen che insegna che a volte per essere felici basta accettare se stessi e conoscere davvero chi abbiamo vicino.
1: Da leggere.
2: Libera e Monella fai la snob con le capitali del mondo. Questo è un estratto dal libro di Laura Pastore, Liberi pensieri, una raccolta di haiku insoliti. Attraverso questi haiku, l'autrice ha voluto raccontare Roma dal suo punto di vista, le emozioni che suscita, la sua bellezza, i suoi dialetti. Edito dalla Prospettiva Editrice. Siete curiosi? E allora non vi resta che Liberi pensieri per tutti.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Wangwei, Wolf DJ.

0: Buonasera a voi da Silvio Coppola, eccoci qui con una nuova puntata di Midnight Lounge e con tanta buona musica. Stasera viaggeremo dall'America al Brasile, dall'Inghilterra all'Italia, per un'ora piena di emozioni e forse per qualcuno anche ricca di ricordi. Ma non fermatevi solo ad ascoltare, collegatevi con la pagina Facebook di Midnight Lounge e scrivetemi pure se volete, cerco sempre di rispondere a tutti. Ed ora via al primo brano. Bobby Womack è un cantante chitarrista che ha avuto i maggiori successi negli anni 70-80 nel genere soul e rhythm and blues. Iniziò formando un gruppo con i fratelli, scoperto da Sam Cooke. La fortuna artistica ed economica fu che i Rolling Stones interpretarono una loro canzone, It's All Over Now. Un fatto molto particolare che scandalizzò l'opinione pubblica fu quando, dopo la prematura scomparsa di Sam Cooke, se ricordate ve ne ho parlato qualche puntata fa di Midnight Lounge, lui fu assassinato dalla proprietaria di un motel. Bobby Womack sposò la vedova di quest'ultimo, Barbara, ed il fratello Cecil sposò invece la figlia, Linda. Comunque la sua carriera artistica continua ancora oggi, lui è molto stimato dai colleghi musicisti per il gusto compositivo e di arrangiatore. Ascoltiamo il brano How Could You Break My Heart, Bobby Womack.
1: Answer that phone, she gotta be there. All the clubs are closed.
2: Who is this?
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk to you.
2: I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.